Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso. Forse qualcosa di buono.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe.

San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain, i più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton, ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 6.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno a tutti voi, come ormai da 10 giorni, Tony Sica, eccomi qui, buongiorno, in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Questo è il Buongiorno Z, voi come state? Come va in questa mattinata? Le coordinate sono più o meno sempre le stesse, c'è il 266 del digitale terrestre per seguirci in radiovisione, c'è il 335 30 10 25 invece per poter interagire con noi e diventare anche in qualche modo i protagonisti di questo mercoledì 19 agosto. E poi ci saranno le tante notizie, le tante curiosità che ci accompagnano in queste

quest'estate e in questo agosto. Partiamo subito da chi ha fatto la storia in qualche modo recente degli ultimi mesi della bella stagione. Stiamo parlando di Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira.

Rete Palmanita e mi schilla, la testa gira alle 6.04 e magari gira anche perché le serate estive ti portano a fare particolarmente tardi e poi la sveglia, soprattutto per chi è già rientrato al lavoro, è sempre quella lì, non è che si può posticipare. Adesso Temi Impala con Jenny, questa è Dracula.

Dai che fai, c'è il ritmo di Brescia alle 6:11, qui su Radio Z, buongiorno Z, ancora da Tony Sica in questo mercoledì 19 agosto, vi ricordiamo che ci sarà anche lui, l'amico Brescia, al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi un motivo in più per andare su ticketone.it e assicurarvi il vostro biglietto nel contesto spettacolare dell'Arena. Adesso c'è Peggy Gou con Woman.

Peggy Gou, tra le cose che ha detto annunciando questo singolo, questo pezzo, ha augurato, ha detto: spero che questa canzone accompagni tanti bei ricordi estivi per chiunque l'ascolti, e lo stai facendo nel modo giusto, cara Peggy Gou. Radio Z si continua con la musica, c'è Praci, Broken World.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente

Il ritmo delle cose, questo è il brano con cui Ircomi è stato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Quante cose distruggiamo costruendo, questa è una frase mai più vera. Il ritmo delle cose è quello che prima o poi dobbiamo imparare a riconoscere noi, perché all'esterno può sembrare che quello che stiamo lasciando potrebbe essere male, invece no.

Animal, sempre qui su Radio Z alle 6:24. Ancora un buongiorno da Tony Sica. Tra poco ci spostiamo anche verso i vostri messaggi al 335 30 10 25. Adesso Spera e Basta. Questa è Ai Ai Ai.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Guerra in Medio Oriente, ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano, un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. L'Ucraina deve trovare un meccanismo per tenere le elezioni in tempo di guerra, lo ha chiesto l'ex ministro della difesa ucraina.

0: Aino Fedorov, è necessario, ha aggiunto, tornare un effetto a un effettivo processo democratico. Infine il tennis, Lorenzo Musetti batte Zeng e avanza agli ottavi di finale della Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro testa di serie numero 10 del torneo, batte 6-1, 6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Nel pomeriggio invece Gobolli affronterà lo spagnolo Jodar.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, un'altra giornata con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, tuttavia in serata si formeranno locali rovesci o temporali sull'arco alpino a causa di correnti più fresche oceaniche che scorrono oltre Alpe. Tra giovedì e venerdì interesseranno buona parte del nostro territorio. Il clima questo mercoledì sarà ancora caldo, senza eccessi particolari. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Watermelon Sugar, c'è Harry Styles alle 6.38 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi. Il watermelon dovrebbe essere l'anguria, eh? Pubblicità, ci risiamo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sei e 39, eccoli qui i vostri messaggi al 335 30 10 25. Facciamo una prima raffichella. C'è Andrea che saluta Angelica da Pesaro, poi c'è Mattia che si è messo in macchina per raggiungere e per iniziare un weekend lunghissimo, caro Mattia, perché siamo ancora a mercoledì, quindi non è che siamo proprio nella zona weekend, ma in estate tutto è concesso, quindi si è messo in macchina per raggiungere la sua famiglia, accodarsi a quelle che sono delle vacanze già iniziate per altri. Continuate a raccontarci la vostra giornata, il vostro mercoledì. Nel frattempo c'è

La collab tra Giuliere e Shiva alle 6.43 qui su Radio Z, Bad Bad Bad, e noi proiettiamoci adesso dalla nostra penisola, dall'Italia, alla musica internazionale. Lei è stata l'artista rivelazione forse dell'ultimo biennio, stiamo parlando di Sienna Spyro con la sua Material Lover.

0: cool.
1: Boogeyman Gali con Salma alle 6.49 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Ci sono un po' di novità ancora una volta dal mondo del cinema, perché ormai stiamo rendendo un live action qualsiasi cartone ha fatto la storia a cavallo tra gli anni 90 e il 2000. Ecco, si parla anche di un live action di Hercules. E la voce originale di Megara, Susan Egan, ha proposto Zendaya come possibile interprete proprio di questo grande personaggio. Adesso c'è Gaia.

Eh sì, anche noi stiamo cercando della musica in questo silenzio dal Brasile all'Italia. Per riempirci d'amore c'è Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Z. Adesso proseguiamo con la musica, sguardo ancora al panorama internazionale con Malcolm Turner.

0: C'è Fedez sulla base di Robert Miles, Bimbi per strada alle 6:58 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Allora, ho trovato un articolo che parla di cose normali degli anni 90 che oggi sembrano strane e magari qualcuno non le riconosce proprio come possibili, fattibili. Tra poco andiamo ad esplorare un po' di cosa si parla, per esempio del fatto che i ristoranti avessero le sezioni per i fumatori, cioè questa roba è proprio impossibile per noi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochi secondi alle 7, buongiorno!
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Si apre con Romantica la seconda ora insieme qui al Buongiorno Z con la voce di Ultimo, la sua poesia. Siamo in diretta dal TH Resorts di Praia al Mare, ormai lo sapete, siamo entrati nella quarta ed ultima settimana da qui. Allora, restiamo nel mondo internazionale.

0: Capo Plaza, giovane fuori classe alle 7:10, uno dei primi brani che lo ha portato poi al successo, da Salerno a conquistare Milano e poi l'intera nazione italiana. Alle sue spalle, nel video che avete visto al 266 del Digitale Terrestre, un video molto street, c'è anche Gali che compare tra la sua crew, sostanzialmente, che è lì a sostenerlo in giovane fuori classe. Sono le 7:10, questa è Radio Z, buongiorno Z. Adesso ci spostiamo in una scrittura un po' più conscious, cioè West Cross con Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Non scarabocchi, ma messaggi, quelli che vogliamo da voi al 335 30 10 25. Qualcuno ha già iniziato a rispondere sul primo spunto, cioè cose normali degli anni 90 che oggi sembrano strane. E tra poco facciamo una bella carrellata per capirne di più.

0: Pronto come va The Colors alle 7:18 qui su Radio Z. Buongiorno Z. A proposito di pronto e di telefoni, stiamo attraversando quelle cose che negli anni 90 erano normalissime, adesso cioè, ci sembrano non strane di più. E a proposito di pronto, c'è quella del telefono fisso, no? Un unico telefono al centro della casa. E c'è Lucrezia che ci dà anche il suo ricordo in merito a questo, dicendo: si tirava la cornetta quanto più possibile, il filo della cornetta, per avere quello spazio di privacy.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 7:23 qui su Radio Z. E che dire, se volete portarci in giro sulla spiaggia come ci state raccontando, ecco, vi ricordo che c'è la nostra app RTL 102.5 Play. Entrate, cliccate sulla sezione Radio Z. Ma non è divertente.

caro Ed Sheeran, non credo siano bad habits, semplicemente sono abitudini diverse, quelle che stiamo raccontando e quelle che soprattutto ci state tramandando al 335 30 10 25. Ammetto che tante non le ho vissute neanche io, quelle cose che negli anni 90 sembravano normalissime e che oggi ci sembrano quasi impossibile. Tipo c'è Marta che ci ricorda che si scattavano foto senza sapere come fossero venute, ed era forse tutto più facile, perché invece adesso si scatta una foto, soprattutto quelle di gruppo, ah fammi vedere, no io sono uscita così, no io sono uscito così, e si ripropone per x volte finché non sono contenti tutti. Poi bussare alla porta del tuo amico per vedere se era a casa e parallelamente anche fare dei piani, degli appuntamenti e sperare che tutti si presentino.

0: Eroina Kid Yugi alle 7.35 qui su Radio Z. Buongiorno Z, tra poco chiudiamo il giro con le cose che succedevano negli anni 90 e che adesso ci sembrano strane. Lo facciamo con i vostri messaggi.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Eccoci qui con le cose che ci avete proposto che succedevano negli anni 90 che adesso ci sembrano stranissime. C'è Anna che dice: prima di Google cercavi le parole sull'enciclopedia, per esempio.

E ci sarà anche Tedua con la sua maglia al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Vi ricordiamo che è ancora possibile acquistare i biglietti su ticketone.it, riservarsi il proprio posticino per partecipare a questa grande festa. Adesso arriva Incubo, questa è La Bella Vita.

Mezzorotto, Alessandra Amoroso, Big Mama, alle 7.45, e Di Sandrina sta girando un video dove ha già iniziato le prove, stanno definendo gli ultimi dettagli della scaletta per la notte della Taranta, il concertone a Melpignano. Sarà accompagnata tra l'altro da Ermal Meta. Entrambi stavano trovando la quadra sulla rielaborazione di alcuni brani popolari, quindi aspettiamo sabato 22, dovrebbe essere questa la data, esatto, sabato 22, aspettiamo anche questo momento. Ora c'è Saif, Parlar d'amore.

Non vedo l'ora di vedere impazzire l'Arena di Verona su questo brano di Saif. Sì, perché ci sarà anche lui mercoledì 2 settembre per il Radio Z Future Hits Live. Mi raccomando, ticketone.it per assicurarvi un posticino nell'arena, essere tra quelli che impazziranno proprio su questa Parlare d'amore tra le canzoni più interessanti di questa estate 2026. Adesso Promessa, Franco 126, Idua, questa è ordinaria follia.

Clara Diamanti Grezzi alle 7.55, quasi a chiudere anche la nostra seconda ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e come sempre, come ogni mattina, potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre per godervi al meglio anche la bellezza dei videoclip musicali, che alcune volte cambiano proprio l'interpretazione della canzone. Arriva Sombra adesso, My Body Isn't Ready.

0: My body isn't ready. 7:59. I nostri corpi, forse, caro Sombra, non sono pronti a ritornare alla normalità. Ci siamo rilassati fin troppo in quest'agosto, in quest'estate, sia lasciandoci andare a qualche buffet, a qualche colazione e pranzo di troppo, sia a dei ritmi molto più blandi, quindi ritornare al lavoro sarà un bel trauma per tanti. Fatelo in maniera graduale, vedi, do anche consigli sulla salute. 7:59, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Nugenea, c'è Carea alle 8.03 qui su Radio Z. Allora, cari miei, siamo al TH Resorts di Praia Mare, ultima settimana qui dalla Calabria, ultima settimana anche di mare probabilmente. Dito nella piaga, businessman.

English Lesson alle 8:08 in questa mattinata, in questo mercoledì 19 agosto. Evadiamo un po' di posta, va, perché sono un bel po' di messaggi al 335 30 10 25, tante foto anche delle località di mare, non che state vivendo, non che state vedendo per la prima volta, ma quelle che state salutando, state abbandonando, perché è tempo di ritornare a casa e tempo di ritornare alle nostre vite. Però chissà, forse nei prossimi weekend c'è ancora tempo per una cabana, come direbbe e canterebbe Irama, tra montagna e mare. Poi sta a voi la scelta. Allora lo ascoltiamo qui, lui che sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre ad infiammare l'Arena di Verona, Irama.

Irama con la sua cabana alle 8:12. Noi proseguiamo in questa mattinata con il ritmo, con la musica e anche qualche notiziola interessante che arriva tra poco, quindi restate qui nel frattempo. Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

Il filo rosso Alfa alle 8 e 18 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Questo brano, che tra l'altro, se ricordate, è nato quasi in maniera partecipata, con una diretta di Alfa e tutti che partecipavano alla stesura del testo, rendendo poi la canzone una vera e propria opera collettiva. Bravo, bravo Alfa, che sta mettendo insieme una visione dell'amore che lo ha portato al successo, musica, competenza e allegria. Questo ci serve anche in questo mercoledì 19 agosto. Arrivano loro da Bergamo, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

assist perfetto dei Pinguini Tattici Nucleari che mi permettono di dire sorry, scusa, lo sento, perché ieri sono arrivati tanti messaggi da parte degli ascoltatori per il mio compleanno, anche sui miei social personali. Non ho fatto ancora in tempo a rispondere a tutti, però grazie, grazie davvero di cuore per il vostro affetto. Io sono Tony Sica, fino alle 9 sono qui come ogni mattina con il Buongiorno Z, e adesso passa anche lui, non solo a Radio Z Future It's Live, ma anche in questa mattinata, settembre, due settimane.

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Z, breaking news.
3: Ancora scontro sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran. Trump ha pubblicato una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. È una illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, lo ha fatto sapere la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. E infine dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, lo dice Sigfrido Ranucci, che poi sul suo futuro professionale aggiunge: la RAI può fare ciò che vuole. Il giornalista nella bufera per il caso La Vitola sostiene di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso. Il tennis: Lorenzo Musetti ha battuto Michael Zeng e si è qualificato per gli ottavi di finale del Master 1000 di Cincinnati. È tutto per il momento, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
4: Ben ritrovati da Emma Parigi, un'altra giornata con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, tuttavia in serata si formeranno locali rovesci o temporali sull'arco alpino a causa di correnti più fresche oceaniche che scorrono oltre Alpe. Tra giovedì e venerdì interesseranno buona parte del nostro territorio. Il clima questo mercoledì sarà ancora caldo, senza eccessi particolari. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Ed eccoci qui, allora dicevamo si aprono gli ultimi 20 minuti insieme qui al Buongiorno Z, poi arriverà Dario Vanacore con il Turbo Z, io sono Tony Sica, potete seguirci al 266 del digitale terrestre se avete una TV a portata di mano, se magari state facendo colazione in questo momento e volete un po' di compagnia, oppure potete portarci in giro per il mondo con la nostra app RTL 102.5 Play cliccando poi sulla sezione di Radio Z. Un'altra canzone che ha segnato questa estate 2027 è D'addio con Brescia.

Da Dio c'è Bresh, dicevamo, una canzone che ha segnato la nostra estate, da giugno, luglio, agosto, tutte queste stagioni. Ci sarà ovviamente anche lui al Radio Z Future Hits Live. Come faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

pari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Sul beat di Takashi e Chetra, Chiagne, ci sono Gioielliere con Lazza, un'amicizia che va ben oltre la musica, devo dire, più volte si sono rinnovati la loro stima uno con l'altro e anche nell'ultima stagione di Nuova Scena Gioielliere si è affidato a Lazza per esplorare il contesto milanese e trovare qualche talento che poteva poi partecipare alla gara. Torniamo ad un'altra collaborazione, Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
1: È per

tu cosa fai questa sera, Noemi, con Vito Salamanca alle 8:53, quasi a chiudere il Buongiorno Z. Salutiamo Noemi, Giada e Anna Paola, che fanno gli auguri di buon compleanno a Emanuele. Noi ovviamente ci uniamo con tutto lo staff di Radio Z. 335 30 10 25, segnate questo numero che vi servirà non solo per salutare il Buongiorno Z, ma anche per interagire con Dario Vanacore, arrivato già negli studi qui al TH Resorts di Praia Mare, e quindi dare un'ulteriore carica al Turbo Z che sta per arrivare. Another con 54 Ultra, Talk to You.

0: Nuda con Gaia alle 8:58 qui su Radio Z. Gaia che continua a divertirsi sui social, soprattutto su TikTok. Vi consiglio veramente di andare a dare un'occhiata, magari anche noi oggi sui profili di Radio Z condivideremo un po' delle sue perle social. Caro Dario, tutto pronto per iniziare con il Turbo Z? Ti avviso già, avrai un po' di auguri da fare anche per anniversari di fidanzamenti e matrimoni. Io vi saluto, Tony Sica torna domani alle 6. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 9.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Turbo Z.
2: Eh sì, si parte ufficialmente con il Turbo Z di questo mercoledì 19 agosto 2026. La voce che sentite è quella di Dario Vanacore, così come il volto che vedete in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Pronti ad accompagnarvi anche in questa giornata che idealmente divide in due la settimana, almeno per chi fa il consueto, diciamo la consueta turnazione lunedì-venerdì. Si scavalla, ci si proietta verso il fine settimana e magari verso gli ultimi bagni di questa stagione, perché il mese di agosto ha scavallato a sua volta con lo scorso fine settimana e quindi ci avviamo verso la conclusione dell'estate. Conclusione dell'estate che però si tradurrà nel 2 settembre nella serata all'Arena di Verona del nostro Radio Z Future Hits Live. Vi ricordo i nostri contatti 335 30 10 25 per i vostri messaggi, pronti a partire dal TH Resorts di Praia Mare. Prima di iniziare però, saluto Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Pensate che da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano davvero la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Cercate anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it. Lo abbiamo detto, sono 1300 punti vendita, quindi sicuramente ne avete uno proprio lì a portata di mano. Partiamo subito con Napoleone.

intitola così la canzone di Napoleone Cucù Maria e suona su Radio Z alle 9:05 minuti di questo mercoledì 19 agosto 2026. Come sempre il Turbo Z si muoverà in tanti ambiti differenti. Tra poco apriremo la parentesi consueta che ci porta nelle sale cinematografiche, o meglio a cospetto dell'universo e dell'ecosistema cinematografico, tra conferme e indiscrezioni, anche in

0: Si intitola così la collaborazione di DJ Snake e Justin Bieber che trovate nella mattina di Radio Z. Let Me Love You, 9 e 12 minuti, questo è il Turbo Z dal TH Resorts di Praia Mare con me, Dario Vanacore. E tra poco, come anticipato, uno sguardo alle novità che arrivano dal mondo del cinema. Mondo del cinema che in questa giornata si muoverà in tante direzioni differenti, perché sì, parleremo delle pellicole che arriveranno nelle sale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni. Il mondo del cinema è già al lavoro per produrre poi le pellicole dei prossimi anni. Ma attenzione, perché il mondo del cinema sbarca anche nella realtà, e di questo parleremo dopo. Però c'è Fade e Sfera Ebbasta ora.
1: Io

Beyoncé and Me, Fade con Sfera Ebbasta, le 9:16 minuti che stanno per scoccare sul nostro orologio dal TH Resource. Lo sguardo va ai prossimi anni per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe. Novità importanti sono arrivate nei giorni scorsi con l'evento D23, che ci dicono che Indra Navarrete, la protagonista di Obsession, farà parte del nuovo film di X-Men. Oh, baby,

0: non sempre bello eppure.
1: È sempre bello, questo è il titolo della canzone di Coez alle 9:21 minuti qui su Radio Z al TH Resorts a Praia Mare. Parlavamo poco fa di Ind Navarrete, la protagonista di Obsession, pellicola rivelazione di questo 2026 che con un budget veramente molto molto basso ha incassato veramente veramente tanto, e fa piacere vedere un po' come i famosi underdog, no? Coloro che arrivano da situazioni che non ti aspetti possano in qualche modo scrivere la storia. Lei lo scrivere, la scriverà perché sarà nei panni di Rogue all'interno della nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe dedicata agli X-Men.

Flamenco Paranoia e Samurai J che trovate nella playlist di Radio Z alle 9:25 minuti, playlist per la quale ringraziamo il nostro Max Adinotti, sempre pronto a farci ballare, a darci il giusto ritmo. E sarà Samurai J che troverete anche sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, un cast pazzesco a cui si unisce anche lui. Less Than Lover, arriva Jenny.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria ci sono code per un chilometro tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. Ci spostiamo sulla 27 Mestre-Belluno a causa del traffico intenso. Code tra Belluno Svincolo e la statale 51 alle Magne in direzione di Cortina. Vi ricordo poi che per lavori sulla diramazione Pedosa Bettole Novi Ligure è chiusa in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura è prevista per il 31 di agosto. In alternativa si consiglia di utilizzare Serravalle sulla A7. Mentre a Roma il tratto urbano del 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso fino al 28 di agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi. E sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati. Allora, cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete in vacanza, potrebbe essere lì a portata di mano.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Hummus Noah, fatto con amore.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Eccoci qui, 9:40 minuti, rientriamo dal piccolissimo break per riprendere il filo del discorso dove lo avevamo lasciato, perché qualche giorno fa si parlava del reboot di Pirati dei Caraibi, del producer, lo storico produttore Jerry Bruckheimer, che stava cercando di convincere Johnny Depp a riprendere nuovamente i panni di Jack Sparrow, che un po' uno lo vede Johnny Depp ormai, sembra quasi che abbia fatto comunione con il suo personaggio e lo abbia portato anche nella vita reale. Ebbene, forse questo match c'è stato, ci sarà di nuovo Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, aspettiamo solo le conferme ufficiali, ma si parlava anche di Margot Robbie nella pellicola. Attenzione, perché potrebbe assistere a un avvicendamento importante nel ruolo di

Era il 1993 quando arrivava Robin S con Show Me Love. Qui nel 2026, un bel po' di anni dopo, troviamo Any Design di LB1 che riprende proprio Show Me Love. Si parlava di Margot Robbie, si parlava di Jack Sparrow, si parlava di Johnny Depp. Ebbene, le indiscrezioni, parliamo di indiscrezioni, sembrano volere Margot Robbie proprio nei panni del protagonista, della protagonista. Salve. Del prossimo film.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Una playlist itinerante, quella di questa giornata, che ci porta fino a Berlino, conduce Ernia, il bus in questione. 9:49 minuti, la questione Margot Robbie nei panni di attore o attrice, per meglio dire, principale del prossimo Pirati dei Caraibi, siamo di fronte a un'indiscrezione, ha fatto un po' storcere il naso. Beh, effettivamente state trattando per riportare Johnny Depp e Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, perché non dargli il ruolo principale? Su, Moving to the Sun, avanti con la musica e il sound da club.

Si intitola così Moving to the Sun ed è una delle canzoni della nostra colonna sonora di quest'estate. Sicuramente rientrerà anche nella playlist che i nostri DJ nell'aperitivo di questo pomeriggio al TH Resort a Praia Mare e nella serata di domani inseriranno tra le canzoni selezionate per far ballare tutti i presenti. Noi avanti con l'unico ricordo che ci porta prima stanza a destra.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: Si chiama così, si intitola così la canzone di Safe, Tu mi piaci tanto, che troviamo in chiusura della nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, qui Dario Vanacore, fino alle 12 non andiamo da nessuna parte, noi qui dal TH Resorts, dagli studi di Rimpettai, anche a quelli di Radio Freccia e poco più in là rispetto al nostro radio track di Mamma RTL 102.5. Una prima ora che si chiude, una seconda che sta per aprirsi, ci sposteremo su altri argomenti, ma prima un occhio all'orologio, ci sincronizziamo e ripartiamo con la nostra musica.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Pochi secondi alle 10.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

Partenope, Serena Brancali, The Colors con Merck and Cremont in cabina di regia. Con loro si apre la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z dal TH Resorts a Praia Mare. La musica e il sound da club che è perfetto per gli orari di aperitivo. Ma soprattutto è perfetto nella nostra playlist. Lo ritroviamo anche in The Bowser con Magnetic, la loro canzone.

0: Booster, c'è Tananai alle 19 minuti nel mercoledì mattina di Radio Z in Turbo Z, e lo sguardo si volge alle prossime pellicole che arriveranno nelle sale nei prossimi anni, si parla del 2028 in questo caso. 17 marzo 2028 già c'è una data di riferimento per l'ultimo capitolo della saga di Fast and Furious, Fast Forever così si intitolerà, e chiuderà un cerchio aperto nel 2001. Arriva Jimmy Neyro e allora...
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Nero sul palco del Radio Z Futurizz Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è la sua E Allora, che suona su Radio Z alle 10:11. A proposito di Futurizz Live, il nostro evento all'Arena di Verona, su ticketone.it trovate gli ultimi biglietti. Ormai ci siamo, l'evento è pronto a prendere il via, il cast sarà spettacolare e troviamo tanti degli artisti che si esibiranno sul palco anche all'interno della nostra playlist. Andiamo all'estero questa volta con Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Questa è Teo il video, la la.

0: Si intitola proprio così la canzone di Annalisa che ritroviamo dal 2018 nel mercoledì mattina di questo 2026 su Radio Z. Avanti, tra pochissimo, piccolo break e torniamo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Ripartiamo, detto, fatto, piccolissimo break, 10-18 minuti, dopo i break arrivano i caffettini, tra poco prenderemo il nostro qui negli studi di Radio Z al TH Resorts di Praia Mare. Parlavamo poco fa di Fast Forever, undicesimo capitolo ufficiale di questo franchise cinematografico che ha fatto sognare generazioni e che purtroppo ha fatto piangere tantissimi appassionati quando ci fu la scomparsa, tragica scomparsa di Paul Walker. Avanti, c'è Carol G con...

0: Viajando per il mondo vi accompagniamo noi con la nostra app RTL 102.5 Play e questa è la comodità delle nuove tecnologie ben sfruttate che vi permettono di fruire di una playlist fatta su misura, quasi sartoriale, grazie al nostro sarto Max Adinolfi che vi accompagna ovunque voi siate nel mondo. Avanti c'è Kid Yugi, questa è la sua Amelie. Poi subito dopo Capo Plaza, vi do anche uno spoiler.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 minuti su Radio Z, subito all'estero con lo stupore della comunità internazionale per l'ultima uscita di Trump, che ha pubblicato una cartina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti, il che complica ulteriormente i rapporti con l'Iran. Questa mattina Teheran ha intimato ai paesi del Golfo di non fornire assistenza alle forze americane. Ci spostiamo su un altro fronte: l'attacco dei droni russi su Kherson in Ucraina ha colpito un autobus, 4 persone sono morte, raid di Mosca anche su Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa, 6 sono state ferite, alcuni edifici in città sono stati danneggiati. Sull'altro fronte le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto diversi droni ucraini che volavano in direzione di Mosca e di altre regioni russe. Chiudiamo con la parentesi dedicata allo sport, col calcio. Nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A, domani invece a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20:30 affronterà gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Radio Cronaca in diretta su RTL 102.5. Per il momento è tutto, linea ai colleghi di Trevi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, un'altra giornata con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, tuttavia in serata si formeranno locali rovesci o temporali sull'arco alpino a causa di correnti più fresche oceaniche che scorrono oltre Alpe. Tra giovedì e venerdì interesseranno buona parte del nostro territorio. Il clima questo mercoledì sarà ancora caldo, senza eccessi particolari. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trevi Meteo.
0: Via radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia. Da Deglia La Sala si viaggia regolarmente su gran parte della nostra rete con poche eccezioni. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 1 chilometro di coda per incidente tra Ceprano e Colleferro in direzione di Napoli. È coinvolto un camion che occupa le corsie di emergenza e di marcia e si passa su 2 file in sorpasso. E ancora in auto sole circolazione sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla 7 Serravalle Genova per un camion in panne da poco rimosso resta coda in diminuzione tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno code tra Belluno e la statale 51 di Alemagna a causa del traffico intenso in direzione di Cortina e delle Dolomiti del Cadore. Ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Questa canzone di Rove che si intitola Ale ci ricorda anche, come abbiamo sentito nello spazio dedicato all'informazione, che questo fine settimana si torna in campo con la Serie A, nuovo campionato ai blocchi di partenza, e uno sguardo lo daremo anche noi di Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia.

0: Volkswagen.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Siamo in località di mare, quindi quanto mai giusto dire giro di boa per il Turbo Z di questo mercoledì 19 agosto 2026. Siamo qui insieme dalle 9, il sottoscritto Dario Vanacore dal TH Resorts a Praia Mare, voi da qualunque parte d'Italia, ma non solo, del mondo, grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Richiede solo la connessione e potete ascoltare tutta la migliore musica del momento, ovunque voi siate. Tra poco torniamo a dare uno sguardo al mondo del cinema, o meglio, di coloro che pagine e pagine di questa fantastica arte l'hanno scritta, che nonostante non ci siano più, continuano a far parlare di sé.

me, Francesco e Amelie a tenerci compagnia alle 10:43 minuti nella playlist di Radio Z, e da una canzone italiana ci spostiamo all'estero con un'altra stella del firmamento musicale internazionale, ma che dico stella, superestrella, se vogliamo dirla perfettamente, così come anche il titolo della canzone di Aitana, che trovate alle 10:43 minuti su Radio Z nel Turbo Z.

continuo saliscendi, umore marea, Brescia alle 10:48 minuti su Radio Z, saliscendi di emozioni, di emotività che ha impattato sul mondo del cinema anche nel 2014. 12 anni sono passati da quando purtroppo abbiamo dovuto dire addio a uno dei grandi interpreti del cinema degli ultimi decenni, vale a dire Robin Williams, tragicamente scomparso. Avrebbe compiuto nei giorni scorsi 75 anni e i figli hanno preso la decisione di riattivare l'account Instagram proprio di Robin Williams per ricordare le performance, i momenti che hanno contraddistinto la carriera dell'attore, una carriera che lo ha visto interprete di grandi pellicole come L'attimo fuggente, come L'uomo bicentenario, ma citandone veramente un paio così pescate dal mazzo, ma c'è tanto, tanto che gli appassionati possono recuperare. Arriva Madonna ora, la sua Dance Theory.

Se lo dice lei, alzatevi tutti in piedi e ballate. Madonna, questa è la sua Dance Theory alle 10:53 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme, seconda di tre ore, quindi siamo praticamente a metà del nostro percorso, del nostro appuntamento, del nostro viaggio tra le pieghe del mondo del cinema. Ma attenzione, perché tra poco si cambierà parentesi, ci sposteremo dando uno sguardo, volgendo il nostro sguardo verso l'orizzonte, dai confini sconfinati. Si può dire confini sconfinati? Non lo so, si parlerà di nerd culture, ma tra poco. Ora Birth, questa è la sua Pinotto.

0: Chiello che spetta il compito di chiudere la seconda ora del Turbo Z. No scene di panico, nessuna disperazione, non vi preoccupate, perché innanzitutto sapete che Radio Z non vi lascia mai soli. Accendete la radio o accendete tramite la nostra app magari anche la radiovisione o sul 266 del digitale terrestre e ci trovate sempre pronti, sempre croccanti, sempre con l'ultima moda del momento per quanto riguarda la musica. Le prossime le anticipiamo e tra poco ci proiettiamo nel futuro. Giusto uno sguardo all'orologio per vivere bene il presente e poi di nuovo insieme. Pochi secondi alle 11.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

White Girl Wasted è Anna con il suo ritmo ad aprire la terza ora del Turbo Z dal TH Resorts a Praia Mare. Dario Vanacore con voi, questo è il Turbo Z, e quindi pronti a addentrarci in nuovi argomenti. Tra poco però, prima sempre, grande protagonista la nostra playlist curata da Max Adinolfi in rampa di lancio. Abbiamo 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

Baby su Radio Z alle 11:09. Allora, la nostra terza ora è quella che ci porta un po' a confronto con gli argomenti che arrivano dalla nerd culture. E quindi attenzione, perché questo fine settimana, il fine settimana che ci apprestiamo a vivere, consisterà, vedrà il ritorno sui campi di calcio dei calciatori della Serie A, perché si riparte con il campionato, la massima serie del campionato italiano, e chiaramente di pari passo con la Serie A viaggia anche il mondo dei videogiochi, perché c'è EA Sports FC 27 che ha i blocchi di partenza, arriverà nel mese di settembre. Sono uscite già le prime indiscrezioni sui calciatori più forti che vedremo all'interno del gioco. Questa canzone risponde al messaggio che ci è arrivato al 335 30 10 25 che ci chiedeva: la testa gira di Fred e

0: importante è riuscire a poi registrare l'errore e evitare di rifarlo in passato. Non registrare col telefono, mi raccomando. Fred De Palma, lo abbiamo sentito con Anitta ed Emischilla, lo ritroveremo al Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Occhio che i biglietti stanno finendo. C'è Primo Geminito ora con la sua Scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato,

ragazzi, baciami baciami alle 11:19 minuti su Radio Z. Parlavamo poco fa di EA Sports FC 27, che è il corrispettivo digitale del calcio giocato, perché porta sugli schermi i grandi campioni, permette agli aspiranti allenatori di controllarle in campo, permette anche poi di formare la squadra dei propri sogni. Allora, tra i più forti di questo campionato purtroppo non figurano né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi. Lionel Messi che però comunque mantiene un overall, un punteggio massimo di 89 su 100, tra i migliori in assoluto. Quarta posizione per Ousmane Dembélé del Paris Saint Germain, pallone d'oro. Poi sul podio in terza posizione c'è Rodri del Manchester City, fresco vincitore tra l'altro con la Spagna del mondiale. Poi in prima posizione chi c'è, ve lo dico tra poco.

Bar, lo trovate con la loro woman su Radio Z alle 11:23 minuti. Vi avevo detto che vi avrei sottolineato e riportato quali siano i calciatori più forti all'interno di EA Sports FC 27. Non lo farò, anzi sfido voi a indovinare. Secondo voi quali sono i calciatori più forti? Diciamo che non è troppo difficile indovinarlo, considerando che li abbiamo visti di recente anche ai mondiali. Sono due, arrivano da due nazioni diverse. Quindi scrivetemi 335 30.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le notizie principali, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Resta un chilometro di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un incidente appena rimosso verso Bologna. E ancora sulla 14 per un camion in panne, un chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio della 25 Torano-Pescara verso Bari. Sulla 7 Serravalle-Genova verso Milano, un chilometro di coda per un camion in avaria tra il bivio della 10 Genova-Savone-Bolzaneto. E a seguire anche un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. A nord-est, sulla 27 Venezia-Belluno, ci sono code tra Belluno e la statale 51 di Alemagna a causa del traffico intenso in direzione di Cortina. Inoltre registriamo un chilometro di coda sulla 23 Udine-Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. E concludo con 2 chilometri di coda in aumento sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in panne tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, e a seguire la circolazione sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: no. Il Boothang, Paul Russell alle 11:35 minuti e arriviamo al nostro ultimo break del collettivo, sì, del Turbo Z. Vabbè, stiamo dando i numeri, il caldo ci sconquassa.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Scopri il tuo Hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
0: Entriamo nella parte finale, il rush finale del nostro Turbo Z di questo mercoledì 19 agosto 2026. Siamo a un mesetto circa dall'uscita di eSports FC 27. Vi ho fatto la domanda e al 335 30 10 25 sono arrivate le risposte. Quali saranno i calciatori più forti del gioco? Bravo Mirko che ha indovinato, perché i più forti sono Mbappé e Haaland, con Mbappé che guida questa classifica ideale, diciamo, per anzianità tra virgolette nel gioco. 91 entrambi il loro overall.

Cat's Eye Animal su Radio Z alle 11:41 minuti. Insomma, se vogliamo fare una squadra per quanto riguarda i videogiochi di calcio all'altezza, mi sa che bisogna puntare su Mbappé o Haaland. Se avessimo i milioni e i milioni a disposizione, probabilmente sarebbe meglio prenderli entrambi. Ora andiamo in Spagna, i campioni del mondo sono lì e ci sono anche, che vedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Si intitola Che fastidio ed è la canzone di Dito nella piaga, artista che troverete sul palco dell'Arena di Verona al Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. È un mercoledì, segnatelo sul calendario. 11:49 minuti, andiamo avanti e vi anticipo che domani o nei prossimi giorni, probabilmente domani, ci sposteremo anche con lo sguardo al mondo dei giochi da tavolo, perché dal 2020 in avanti hanno assistito a un ritorno prepotente sotto i riflettori e questo ci fa molto piacere, perché è bello giocare ma soprattutto guardarsi negli occhi, perché da un lato ci sono i videogiochi che ci permettono magari di giocare anche con chi è lontano da noi, dall'altra però abbiamo quelle belle serate dove ci si riunisce tutti intorno a un tavolo con un bel gioco da tavolo e è fantastico. Shiva con Joliera arrivano con la loro band.

Bad Bad Bad, Julier qui con Shiva alle 11.52 minuti. Battute finali del Turbo Z, ultima manciata di canzoni e sulle note delle prossime dovremo salutarci. C'è Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: You Are, un titolo che ha avuto tante interpretazioni nel corso della storia della musica. Questa è firmata Milky con David Guetta. 11:58 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra cavalcata quotidiana all'interno del Turbo Z. Dalle 9 alle 12 eravamo qui. Parlo già al passato, anche se siamo alle battute finali e non ci siamo ancora salutati. Perché? Perché c'ho Cianna alla mia destra qui pronto a subentrare e a tenervi compagnia, a traghettarvi per le prossime tre ore. Quindi dall'ora della colazione all'ora di pranzo c'ero io, tra poco lui sarà colui che invece vi terrà compagnia a tavola e nel post pranzo. Prima di salutarci però, grazie anche a Eurospin che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza. E poi da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio perché la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta Italia, quindi facilissimo che ce ne sia uno anche vicino a voi. Grazie per essere stati con noi. Il Turbo Z torna domani. Radio Z va avanti 24 ore su 24. Da Dario Vanacore è tutto. Ciao.
1: Sei team Radio Z? Se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzogiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona.

0: Edua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Zetagram. Buongiorno amici, le 12:00 e 22 secondi. Significa buona estate a tutti, buon mercoledì 19 agosto 2026. Io sono Cianna e vi auguro letteralmente il buongiorno. Tutti voi che vi siete svegliati da poco, che state prendendo il cornetto col cappuccino, col caffè latte, vi prego, con sto caldo, non mi fate ancora sti cappuccini schiumosi che poi danno un effetto bagno non amorevole, sicuramente non amorevole. Anche se sicuramente tanti hanno apprezzato la spiaggia delle 8 di mattina, per cui saranno andati a fare una passeggiata da qualche parte. Sto dando per scontato che siate tutti voi al mare come noi, che siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Sei un mesetto che siamo qui, ci saremo ancora per qualche giorno fino a domenica, poi torniamo nelle rispettive case, vale a dire via Virginia Orsini a Roma, poi a Cologno Monzese, siamo anche a Napoli, siamo ovunque in tutta Italia, siamo soprattutto nelle vostre vite, ci auguriamo quantomeno di esserlo insieme a Demma e Fabri Fibra, antidroga.

di braiamare tantissimi animatori validissimi uno dopo l'altro. Per esempio ci sono queste ragazze che stanno passando di fronte con tutti questi bambini del Teen Club, e poi ce n'è uno in particolare, ce n'è uno che non fa mai assolutamente niente, si chiama Lorenzo e purtroppo sta arrivando, mi auguro che non venga anche in diretta. Nel frattempo io vi racconto quanto sia bello il lungomare di Praia Mare. Oggi è calmissimo, immaginate questo sole che spacca le rocce scure, che quindi ti fanno abbronzare, che è una meraviglia. Tame Impala e Jenny, il remix Dracula.

0: Allo, Samurai J, le 12:10, Radio Z in diretta tutti i giorni su Zetagram. Io sono Cianna, sono anche in compagnia della donna che ha messo il piede in bocca, Samurai J. Belen, com'è stata questa sensazione? Che è successa? Chiaramente ne abbiamo parlato per un po', com'è andata?
1: Allora, guarda, questa domanda non la devi fare a me, la devi fare sicuramente a Gennaro, Samurai J. Beh, le è piaciuto, dai, anche a me.
0: È stato interessante, anche secondo me.
1: Ho lavato i piedi.
0: Abbiamo accanto a me, meno male che tu abbia lavato i piedi, abbiamo accanto a me un animatore del TH Resorts Praia Mare, Lorenzo. Ti piacerebbe ricevere il piede in bocca di Belen, nella nostra Amelia Villano?
2: Io sono una vittima di questa conversazione.
0: Una vittima, perfetto. Sembra quindi di no. Tu hai altre preferenze?
2: Assolutamente.
0: Gaia, per esempio, sotto il punto di vista musicale, ti piace?
2: Certo.
0: Molto bene, per fortuna. Bossa nostra.

Sarà uno spettacolo ascoltare questa bossa nova di Gaia, bossa nostra live durante il Radio Z. Future is Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sono ancora biglietti disponibili su ticketone.it se vi va di essere insieme a noi in questo evento da fuochi d'artificio. Le 12 e 14 minuti, io sono Cianna, lui Kamrad.

0: parte dell'album, dell'ultimo album di Alfa, poi uscito come singolo, le 12:19, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Ci sarà tra l'altro anche lui, Alfa, al Radio Z Futures Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Mi ha fatto sorridere vedere un video che poi non abbiamo postato perché non abbiamo trovato i genitori, di Alfa che ha videochiamato insieme a Simone Palmieri, che conduce il collettivo Z, un ragazzo che era qui sul track dei nostri amici di RTL 102.5. Perché lui, questo ragazzo, diceva: ah, io vi seguo sempre e seguo spessissimo Alfa, è uno dei miei preferiti. Allora Simone lo ha chiamato e Alfa ha detto: ciao, che bello, sono proprio contento che tu ci segua sempre. Poi per una serie di autorizzazioni non abbiamo potuto postarlo, è stato molto bello.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Serve anche questo, è un po' di relax grazie a Westcross e Fra Quintale Scarabocchi alle 12:22 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Chan e adesso sta arrivando un ragazzo che è nato a New York, classe 2003, che sta illuminando l'Europa. Lui è costantemente in tour e sta preparando quello di novembre in tutti gli Stati Uniti. Guarda, sembra una generalizzazione, ora tutti, possibile? Sì, ma fa tipo 50 date. Somber, My Body Isn't Ready.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia. La sala, vediamo le notizie di rilievo, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Rileviamo 2 chilometri di coda tra Caianello e San Vittore per un camion adagiato su un fianco in sorpasso e si passa su una corsia verso Roma. Inoltre la circolazione è sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio della 25 Torano-Pescara per un veicolo in avaria verso Bari. E ancora sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico tra Faenza e il bivio della 13 Bologna-Padova in direzione dell'Autosole. In Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, si è formata coda tra Mercato San Severino e Salerno per traffico intenso in direzione di Caserta. Per gli spostamenti ai confini, segnaliamo a nord-est coda sulla 23 Udine-Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. E al traforo del Monte Bianco registriamo mezz'ora di attesa sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: piano.
1: Niente panico, c'è Gali alle 12:37 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, tutti i giorni insieme dalle 12 alle 15 al TH Resorts di Praia Mare. Tra poco scopriremo tutti i segreti che ci sono tra gli animatori in ciuci vari. Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: sia hummus noce ed essi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di Cecinoa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Minuti su Zetagram tutti i giorni dalle 12 alle 15. Io sono Cianna, siamo in compagnia di Alessandro, altro animatore del TH Resort di Praia Mare. Buongiorno, come stai?
4: Sto bene, sono stanco, voglio andare a casa, ciao mamma.
3: È molto stanco sicuramente. Allora,

0: take them back to the blog era one time.
1: Che belli gli inciuci in vacanza, ne stavamo parlando prima con gli animatori del TH Resource di Praia Mare, sempre molto morigerati comunque, loro non si espongono mai, rispondo solo sì o no, non ci sono più i ragazzi di una volta, cioè proprio detto da uno che ha 24 anni poi. Nerissima Serpe tra pochissimo su Radio Z, su Zetagram, e ci sarà anche lui al Future It Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, questa è la collaborazione con Free 2. Alle 12:43 minuti si chiama Ridere di te.

0: the queen, we the queen.
1: Karol G e Nicki Minaj hanno portato nella scena internazionale un concetto molto colombiano, sudamericano a dire il vero. Poi io parlo di Colombia perché è da lì che viene Karol G, che è il titolo di questa canzone, vale a dire Tusa, cioè una delusione d'amore, il mal d'amore dopo la fine di una relazione. Infatti si dice tipo estoy entusado quando parli proprio della sensazione che provi. Mi piace molto quando in lingue diverse dalla nostra si esprimono concetti che noi non possiamo esprimere in italiano. Sono le 12:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, nella fattispecie Karol G dice proprio che però mettendo una determinata canzone, una canzone in particolare, non una qualsiasi, riesce un po' ad affievolirsi, ad addolcirsi questo mal d'amore. Ognuno di noi, credo che nell'aver provato una situazione del genere, ha trovato una canzone in particolare, che magari per qualcuno è Madame, Mamma non Mamma.

Mamma non mamma, madame, le 12:52 minuti. Questo è uno dei giochi che conosciamo ma che non facciamo così frequentemente. Ci sono delle cose, secondo me, nella nostra vita che abbiamo conosciuto da piccoli e che pensavamo avrebbero avuto un impatto molto, molto più impattante, perdonate la ripetizione, tipo le sabbie mobili. Quante volte abbiamo conosciuto le sabbie mobili dicendo, ah vedi, saranno essenziali. Chi mai è stato anche solo vicino a delle sabbie mobili? Jimmy Nairo. Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Che bella, questa era un po' che non la sentivo. Doja Cat, Paint the Town Red, alle 12:58 minuti. Radio Z in diretta come ogni giorno dalle 12 alle 15. In mia compagnia, Channa, in vostra compagnia al 335 30 10 25, dove sono arrivati dei messaggi che hanno raccontato la propria esperienza con le sabbie mobili. Prima dicevamo di alcune cose tipo i citrioli sugli occhi, no? Che abbiamo imparato da piccoli, anche magari a scuola, pensando avrebbero avuto una grande influenza sulla nostra vita e poi un po' di meno. E invece evidentemente tanti di voi, o quantomeno alcuni, un pochino l'hanno avuta.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
0: Sono le 13.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Santissimo, è l'album che contiene Parlar d'amore nella versione originale con la collaborazione di Bresh. Qui invece lo sentiamo nelle sporche, la voce evidentemente è quella di Seif, sarà anche lui al Radio Z Future It's Live. Le 13:04, state ascoltando Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15. Io sono Cianna, questa collaborazione estiva che abbiamo già ascoltato live di Gabri Ponte Jovanotti di N.A.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

qui ci sarebbe da aprire un grande discorso su Anna, che sarà presente al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è Tonight e fa parte dell'album Vera Bad, uscito un paio d'anni fa, mentre quest'estate è uscito Million Dollar Babe. Sicuramente già era l'album della consacrazione Vera Bad. C'è chi dice invece che Lista 47 fosse il vero album che ha lanciato Anna nel mainstream. È vero che lei nel 2022 già era Anna, ok? Era molto Anna Pepe. Detto così sembra un po' strano, ma per capirsi, no? Per parlare di maniera di affermarsi sulla scena rap italiana, era già nel 2022 Anna Pepe. Basti considerare che in Lista 47, uscito appunto nel 2022, era già presente Gasolina, era già presente Loca, Tre di Cuori con Lazza. Però personalmente credo che Vera Bad, uscito nel 2024, sia realmente il suo album. Basti pensare che le collaborazioni fossero molte di più, quelle con Gue, con Tony Boy, con Da Soup, in Ogenea.

Inugenea, Carelli, sentiamo spesso ultimamente, ci piace moltissimo il fatto che ci riempiano, no, di good vibes. Molto probabilmente è fondamentale anche questo nell'estate 2026. Buon mercoledì 19 agosto, 13:13. State ascoltando Zetagram, siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Stiamo scoprendo anche nuovi artisti. Tra nuovi artisti e voci che invece conosciamo a memoria ci sono poi loro, i Jungle. Questa è la loro The Wave.

Basterebbero le produzioni dei brani di Billie Eilish, basterebbero veramente solo quelle per far godere veramente il suo mondo musicale. Invece ciò che scrive, il modo in cui canta, il modo in cui si esibisce live, questa nella fattispecie è uscita un paio di anni fa e fa parte dell'album Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish, si chiama I Lo Milo. Le 13 e 12 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Channa. Non tutti secondo me conoscono il significato di questa canzone, perché I Lo Milo è un videogioco che consiste nella necessità di due player, trattasi di I Lo e di Milo, che devono incontrarsi nella caparbietà perché devono superare una serie di ostacoli, si trovano di fronte a tante situazioni che si creano nei videogiochi. La metafora invece che ne fa Billie Eilish, cioè non è invece, la metà dunque che ne fa Billie Eilish, è la necessità di incontrarsi e la paura di perdersi e di perdere una persona che ami, con lo sforzo di rincontrarla nonostante ci siano questi ostacoli. Il videogioco è calzante alla perfezione e ciò nonostante sembra solo un mood di divertimento, invece è qualcosa di iper profondo, di iper figo secondo me, veramente spettacolare. Qualora vi capitasse l'occasione, spendete quello che è necessario spendere per andare a vedere dal vivo Billie Eilish, ma anche per andare a vedere dal vivo i Rama, nella fattispecie potete farlo al Futurist Live se vi va a ticketone.it. Cabana!

Irama, le 13:23 minuti su Radio Z, su Zetagram Cabana. L'abbiamo sempre detto, la sua spettacolarità nel saper cambiare anche genere ogni due secondi, nel senso che quando fa uscire un singolo poi magari può essere molto riflessivo, altre volte può essere iper divertente come in questo caso. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare, per l'appunto, a proposito di divertimento, qui si balla, si sta al mare, si mangia tutti insieme, si ascolta anche, perché noi in sottofondo, qualcosa sul mood dell'aperitivo. Non so se a voi queste note danno la sensazione, che è quella che mi dà Michiko di DJ Goya, Jason Derulo e Melody.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:29 minuti, attacco di droni russi su Kherson in Ucraina, colpito un autobus, 4 persone sono morte. Raid di Mosca anche su Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno ucciso 3 lavoratori nella zona di Lugansk, controllato dai filorussi. Voltiamo pagina, stupore dalla comunità internazionale per l'ultima uscita di Donald Trump, che ha pubblicato una cartina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti, il che complica ulteriormente i rapporti con l'Iran, che potrebbe basi USA in Europa. Oggi Teheran ha intimato ai paesi del Golfo di non fornire assistenza alle forze americane. In chiusura con il calcio, nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A. Domani a Bergamo invece si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20:30 ospiterà gli israeliani del Hapoel Tel Aviv. Radio Cronaca diretta integrale su RTL 102.5. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì è ancora sostanzialmente stabile sull'Italia. Nelle prossime ore cielo sereno, al più poco nuvoloso, maggiore variabilità sulla Liguria centrale e a ridosso dell'arco alpino con i primi piovaschi. Sintomo di un cambiamento domani al nord Italia sulla Toscana, perché arriveranno forti temporali con locali nubifragi. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala si viaggia regolarmente su gran parte della rete, ma la notizia di rilievo è sulla 1 Milano-Napoli tra Caglianello e San Vittore, con 5 km di code in aumento verso Roma a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion in corsia di sorpasso e surpass e si passa su una sola fila. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima per un incidente tra due auto in galleria, e più a nord la circolazione è sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione dell'Autosole. Per gli spostamenti ai confini segnaliamo a nord-est coda sulla 23 Udine-Tarvisio a Ogovizza verso il Tarvisio, e al traforo del Monte Bianco registriamo mezz'ora di attesa sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: lo dice Capo Plaza ciò che vuole, vuole solo un po' di calma, calma, calma, calma, calma, farlo fino all'alba, alle 13:37 minuti, si chiama proprio Fino all'alba la hit ascoltata in questo momento. Secondo me è molto bello, soprattutto d'estate, farlo fino all'alba, poi ti fermi, invece di andare a dormire, te la guardi che cresce il sole, sale in cielo. Restate qui su Zeta, non parliamo solo di questo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 13:39 minuti su Zetagram tutti i giorni, dalle 12 alle 15 ci sono io, Cianna, in vostra compagnia, anche al 335 30 10 25. Quando arrivano messaggi di gente che va al lavoro mi fa piacere, perché lo dicono con un tono non stressato, quantomeno quelli che sono arrivati finora. Io sono molto contento quando vedo la gente che torna dalle vacanze e si trova bene, perché poi è anche bello avere un bel rapporto con la propria vita normale, che non equivale a quella che facciamo durante le vacanze, appunto. Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bello ritrovarla al Radio Z Future Hits Live il 2 settembre, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarà anche Angelina Mango. Questa è la collaborazione con Marco Mengoni. Sta andando un botto sto singolo, lo sento veramente ovunque, ovunque Canto d'Amore. Sono le 13:43 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cianna, vi auguro un buon mercoledì 19 agosto 2026, che siate in vacanza, al lavoro, al mare, a casa, un po' dove vi pare. Facciamo finta che sia venerdì oggi per il momento, per questi tre minuti. Bel venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: te. Anna Mena con Fred De Palma, che figo, quando collabora con artisti italiani lo fa in continuazione, soprattutto l'ha fatto tanto nelle ultime estati, questa è Una Volta Ancora, mi gasa tantissimo. Ci sarà anche Fred De Palma, tra l'altro, al Radio Z Future It Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Sono le 13:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, vi do una serie di consigli sui complimenti dell'estate 2026. Non si usa più dire sei una bellissima ragazza, non si usa. Si usa guardarla e dire sei intelligente, sei simpatica, sei altruista, sei generosa, sei vestita da Dio. Bresh.
1: Sei bella, sto calmo. Ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo. Se esco, ti manco.

Brescino, testa che gira. Da Dio, le 13:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Il videoclip di Da Dio ha una ragazza che non ho assolutamente idea di come si chiami, però mi è capitata su Instagram recentemente in un video in cui diceva che spendiamo tutti moltissimo tempo a scegliere una canzone per il post, magari il post estivo, e ci spendiamo un po' perché cerchiamo di farla matchare con ogni singola foto, tutto il carosello, dicendo poi che nessuno ascolta quella canzone. Cioè, Instagram spesso lo guardiamo in muto quando vediamo i post.

0: Shiva, niente da perdere. A proposito, le 13:58 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, parlavamo sia nel fuori onda sia in diretta poco fa di quelle cose che facciamo sui social a cui facciamo un sacco caso, però non ci fa caso nessuno. Nessuno, tipo la scelta della canzone per il proprio carosello, ma anche quando mettiamo una storia. Molto spesso mettiamo questa foto che ci piace tanto, viene skippata in 14 millisecondi netti. Cioè nessuno sta realmente lì a guardare, ma che bello quel tramonto.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale.
1: Qualcosa di sfizioso.
2: E originale.
1: E un tocco esotico.
2: Ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Ma che mina è? Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya, la loro collaborazione per quest'estate 2026 alle 14:03. Chiaramente non manca mai la critica sociale in un brano in cui collabora Fabri Fibra, si parla anche della sopravvivenza nel mondo musicale, della necessità di sfuggire anche alle apparenze. Ecco un'altra, una bella mina estratta da Calcinacci, l'album di qualche mese fa, Maledetto Me. Fulminacci.

amo. Sono quasi sicuro che i suoi concerti siano i più divertenti del mondo. Sì, sì, più di tutti, più di chiunque altro. Pitbull, Fireball, alle 14:10, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Channa, credo siano i più divertenti del mondo, non per il suo show, perché è un grandissimo showman, non c'è dubbio, ma di showman ce ne sono tantissimi, anche di showwomen, figuriamoci. Però tutti si presentano, comunque la maggior parte, ai suoi concerti con la sua pettinatura, quindi con una calotta calva in testa. È una cosa molto molto divertente.

0: vederti mai più.
1: Noemi, la produzione di Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Sono le 14:13, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, un'idea per questa sera, qualora non abbiate altro da fare, è guardare Pirati dei Caraibi, tutti e cinque. Sai per quale motivo? Perché sembra che siano in trattativa Johnny Depp con i produttori di Pirati dei Caraibi 6 per tornare. Ora, il primo non ricordo neanche quando sia uscito, ma probabilmente non ero neanche nato. No, non credo, forse 24 anni fa già era uscito il primo. Ecco, il 6 sarebbe molto figo rivederlo nei panni di Jack Sparrow, come si chiamava? Talk to You.

Blanco, ladro di fiori, sono le 14:19 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cianna, prima stavamo parlando della nuova possibilità, della nuova trattativa tra Johnny Depp e i produttori di Pirati dei Caraibi 6. Pirati dei Caraibi 6 che sembra possa arrivare, non presto sicuramente perché si sta parlando con gli attori, con il cast. Per questo uno dei film che potreste guardare questa sera è proprio il primo Pirati dei Caraibi, oppure ricominciare da capo proprio dal primissimo Capitan America, che è il primo film della Marvel, questa saga che arriverà ad un ennesimo capitolo, non conclusivo, ma non so se manchi tanto, anche perché io pensavo finisse tutto con Endgame, invece no, il primissimo appunto film di Capitan America. Molto bello, poi ci sono gli Iron Man, anche quelli molto belli, poi tutta una schifezza di film, fino ad arrivare forse a Infinity War. All'estate del

0: Cucù Marie.
1: Napoleone, le 14 e 23 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, tutti i giorni in diretta. Intanto buon pranzo, forse, forse, buon caffè a tutti quelli che amano anche ascoltare brani su Z che rilassino, come questo di Napoleone, oppure che facciano pensare, che facciano riflettere. Questa live mi è capitato di sentirla e ho visto un sacco di gente piangere intorno a me. Cuore rotto, Tony Boy.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, tra Caianello e San Vittore verso Roma, 2 chilometri di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 20 minuti. E più a nord segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Poco meno di 40 minuti i tempi di attraversamento di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Bravi a cadere le 14:37 minuti, Marrakesh. Stiamo aspettando solo una data. C'è solo una data che stiamo aspettando, anzi, in realtà un paio di date, perché hanno dovuto aggiungerne una, visto che quella prima era sold out. E tra pochissimi secondi vi dico di cosa sto parlando.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa intelligente!
2: Le 14:39 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, ogni giorno dalle 12 alle 15. Buon mercoledì 19 agosto 2026, buona estate a tutti quelli che aspettano Santeria, il decimo anniversario è la data di cui stavo parlando pochi secondi fa. Nulla di eccessivamente sorprendente, visto che è stato annunciato il 24 marzo, ma per i pochi fan che ancora non lo sapessero, soprattutto i più affezionati di Marracash e Gué, lo storico album che hanno fatto, il joint album 10 anni fa, sarà riportato live all'Ippodromo di Milano. Una cosa spettacolare, non vedo l'ora di andarci. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ci sarà anche lui alla Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre. Si parla dell'Arena di Verona, Samurai J. Il suo ultimo singolo, Flamenco Paranoia, alle 14:42 minuti. L'abbiamo detto, la data di Santeria 2, o meglio, pardon, di Santeria il decimo anniversario. 12 settembre, 13 settembre, nuova data, perché ovviamente è andato sold out praticamente subito. Gue e Marra. Adesso invece Harry Styles, Dance No More.

Mi piacciono tantissimo i videoclip di Ultimo, perché la maggior parte delle volte, o meglio tanti, visto che evidentemente ha veramente tante canzoni nel suo repertorio, hanno come videoclip per l'appunto i suoi concerti. Concerti in posti totalmente diversi, perché lui le ha fatte veramente tutte le venue. Sapete, a volte lui apre un concerto, o meglio capitava in passato, poi visto che deve ogni volta reinventarsi, non ripete sempre la stessa situazione, con un video di lui che faceva una diretta tanti tanti anni fa, si parla forse del 2016-2017, in cui appunto chiedeva ai pochi che lo stavano ascoltando: ma se io dovessi fare uno show, quanti di voi verrebbero a vedermi? Arriveremmo a 40-50? Adesso si parla di 200.000 persone, decisamente sì, e si sente tutto l'amore dei suoi fan. Le 14:50, io sono Channa su Radio Z, LB1 e Nirassign.

si potrebbe quasi dire da Radio Z Club, se non sbaglio. LB1 e Nira Sign, Show Me Love, le 14:52 minuti su Radio Z, in diretta su Zagram. Io sono Cianna, tutti i giorni dalle 12 alle 15. Buon mercoledì 19 agosto anche a chi è appena arrivato al resort da cui siamo in diretta, il TH Resort Praia Mare. Fino a questa domenica c'è anche tra i nostri nuovi ospiti, gli ospiti del resort, una persona che abita nel posto dove abitava Geolier.

0: Il ritmo brasiliano di Zerbe, questo è Muaki di qualche estate fa, sono le 14:38 minuti, sì 38 certo, più 58 sicuramente, 14:58 minuti. Sapete cosa significa? Significa che essendo arrivato il momento della fine di Zetagram ci sono due alternative. La prima è riposarsi, come fa la maggior parte della gente quando finisce di mangiare, soprattutto d'estate o magari durante il weekend, si rilassa un po', si mette un film che non guarderà e poi si addormenta. Oppure si va al mare, si va a fare una nuotata per quanto riguarda noi in diretta al TH Resorts, provi a fare una canoata magari verso l'isola di Odino, come è stata ribattezzata recentemente. Io ho sempre pensato avesse un nome diverso, ma evidentemente mi sbagliavo. Non si smette mai di imparare, per l'appunto imparate grazie al collettivo Z. C'è Simone Palmieri.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 3.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari d'Altacco, 22 Simba, Promessa. Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it. Collettivo Z.
5: Buon pomeriggio, buon mercoledì 19 agosto 2026, come state? Spero tutto bene, giornata staccionata, meno due al weekend, si scavalla. Opla! Buon mercoledì 19 agosto 2026, forse l'ho già detto, ma lo ripeto volentieri perché manca sempre meno al weekend e per alcuni forse manca sempre meno anche alla fine delle vacanze estive. O forse allo stesso tempo qualcun altro invece le inizia proprio tra pochissimo, perché lo sapete che ormai tanti italiani anche a settembre prendono un volo, prendono un treno, prendono una macchina e raggiungono località turistiche, montagne o mare che sia, oppure anche all'estero in Europa. Ma detto ciò, il collettivo Z su Radio Z. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io mi presento, sono Simone Palmieri e vi accompagno per le prossime due ore fino alle 5 anche attraverso i vostri messaggi al 335 30 10 25. Partiamo con l'ultima bellissima di Fabri Fibre, i pinguini tattici nucleari.

Come un quadro di Goya, Fabri Fibre, pinguini tattici nucleari, nuova questa, ce l'abbiamo già su Radio Z come sempre, 5 minuti dopo le 15 nel collettivo. Tra l'altro un po' riprende, un po' mi ricorda la collaborazione che i pinguini avevano fatto per esempio con Ernia nella canzone Ferma a guardare. Molto bella anche questa insieme a Fabri Fibre però. Ariana Grande.

uno dei titoli più storpiati degli ultimi anni, perché dopo Sanremo, visto che questa è stata una canzone presentata proprio a Sanremo da parte di Madame, tutti l'hanno cambiato un po' a modo loro, no? E quindi del bene, del male, il bene del male, bene nel male, ma in realtà il titolo è semplicemente Il bene nel male. Alle 15:12 su Radio Z, nel collettivo, con i vostri messaggi al 335 30 10 25, quindi anche con la vostra estate, oppure, ora ci tocca dirlo, anche con i vostri rientri al lavoro e a casa, la vostra quotidianità.

Moving to the Sun alle 15.14 su Radio Z nel collettivo. Mi ero dimenticato, perché lo facciamo sempre in apertura, di ringraziare sempre questa struttura meravigliosa che ci ospita fino a sabato, il TH Resorts qui a Praia Mare, dove c'è la grande famiglia di RTL 102.5 e in qualche modo dove ci siete anche voi. J-Ax,

0: Ho 18 anni, o almeno aveva 18 anni, stiamo parlando di Ariete alle 15.20 su Radio Z nel collettivo. Qualche giorno fa dicevamo proprio qui in diretta su Z che Ariete ormai manca da circa 2 anni e mezzo dalle scene musicali. Sì, ha fatto qualche collaborazione, ma canzoni sue, completamente sue, 2 anni e mezzo abbondanti. Chissà se, e ripeto, chissà se a settembre possa tornare con una bella sua nuova canzone. Noi l'aspettiamo e ne siamo anche convinti che tornerà presto.
1: Rabbè, ton, ton, ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: tratti la rec.
1: Jimmy Nairo, e allora, e dai, e allora, direbbe lui alle 15.22 su Z. Sono molto divertito dai video che spesso pubblica su Instagram o su TikTok. Jimmy Nairo, grande voglia di vivere, a volte fa cose che io non avrei il coraggio di fare.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Poco meno di 30 minuti i tempi di attraversamento di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura è prevista il 31 agosto. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio!

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Talanai ragna alle 15.36 su Radio Z. Nel collettivo si parlava di persone che mancano un po' dalla scena musicale. Lui è uno di quelli che sicuramente tornerà quest'anno.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Le 15.38, la generazione futuro, la generazione Z, voi al 335 30 10 25 e soprattutto su Radio Z, il collettivo per quest'estate, ma in realtà sempre 365 giorni l'anno H24, anche in radiovisione vi ricordo al 266 del digitale o al 735 di Sky. Manu Chao ogni anno, spesso d'estate, ripropone questo suo grandissimo successo, questa volta con Karol G e noi lo ascoltiamo su Z.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

L'aveva provata, l'aveva promossa e l'aveva proposta con Alfa nella versione in italiano. Questo è ovvio, invece quest'anno in spagnolo con Karol G. C'è la produzione di Canova insieme a Lil Busso, Stran'amore.

Tribale Elodie alle 15.48 su Radio Z nel collettivo con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Leggevo questo studio interessante perché spesso si dice che la tristezza è anche associata alle varie stagioni, no, dell'anno che affrontiamo, e spesso la tristezza quindi è associata all'inverno. E in realtà non sempre è così, sempre di più la tristezza può essere anche associata ad un'altra stagione che, guarda caso, è l'estate, dove dovrebbe essere l'esatto opposto. I motivi sono svariati, tra cui anche il non potersi permettere, per esempio, una vacanza e dover stare in città a lavorare. Achille Lauro, La città degli angeli, a proposito di città, su Z. Angeli.

Achille Lauro, la città degli angeli, lo ripetiamo spesso, lo facciamo anche questa volta, alle 15.52 su Radio Z. È stato molto bello ritrovare il video al 266 del digitale, al 735 di Sky, perché ritrae poi alla fine il primo stadio San Siro. E per un romano, comunque, per la prima volta a San Siro, vedere un San Siro sold out con 65.000 persone, beh, non essendo propriamente la tua piazza, fa sempre un certo effetto. The Bosa su Z.

0: Fresh insieme a Shune con la produzione di Shune, Guasto d'amore alle 15.58 su Radio Z nel collettivo in chiusura di questa prima ora insieme, quando tra poco leggiamo anche i vostri messaggi. Da qui è partito un po' tutto, nel senso che questa canzone, quella di Brescia, un guasto d'amore, andò virale su TikTok ancora prima di uscire, e poi figuratevi quando è uscita ha fatto davvero davvero il panico. Ma non è l'unica canzone, è ovvio, che di Brescia si ricorda, anzi è riuscito a detta sua anche a uscire dal suo guasto d'amore.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Sono le 4.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Battaglia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo aperto così la prima ora e lo facciamo così anche nella seconda ora, perché ci piace davvero tanto questo nuovo singolo di Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari. Siamo in diretta dal TH Resort a Praia Mare fino a sabato, fino al 22 di agosto. Noi ci siamo su Radio Z nel collettivo.

Sicuro non è Francesco, lo dice Amélie nella seconda ora, in apertura della seconda ora su Radio Z nel collettivo. 9 minuti dopo le 16, buon pomeriggio, buon mercoledì 19 agosto 2026 in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare. Tra l'altro Amélie o Amelia che ritroviamo dalle 17 alle 19 con il suo Aperizeta qui in diretta proprio su Radio Z. Anche Madonna nel collettivo, Madonna!

Anche Madonna nel collettivo su Radio Z, quanto mi piace sta cosa. Anche Madonna alle 16.13. Comunque, Errata Courage non è la Perizzeta, quello di Amelia Villano. Ho sbagliato il titolo del programma, perché dalle 17 alle 19 c'è la Generazione Z. Poi c'è la Perizzeta invece dalle 19 alle 21 con DJ Alma. È corretto? Sì, Alessia Manzoni. Francesco Gabbani.

E tutti insieme Flavio Dai, Flavio Dai, Flavio Dai, che poi è il nome di Gazzelle, alle 16.19 su Radio Z nel collettivo. Prima si parlava di grandi ritorni perché abbiamo ritrovato nella prima ora Ariete, per esempio Tananai, e anche Gazzelle, dopo aver fatto l'ultimo suo stadio San Siro ormai un paio di anni fa, ha detto: guardate, io mi prenderò del tempo per vivere e per ripartire con la mia musica. Però per ripartire con la musica forse ci vuole tempo dedicato alla vita quotidiana, dedicato a se stessi e a guardare le cose anche da un'altra prospettiva. Quando tornerà, ancora di preciso non lo sappiamo, ma siamo certi che lo farà, e lo farà a suo modo.

La testa che gira, quella di Fred De Palma, Anita e Mischilla, alle 16.22 su Radio Zona ci sarà anche lui, e stiamo parlando di Fred De Palma, che appunto ha rifatto, in realtà ha preso un... Prendete i biglietti su ticketone.it.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16.29 in diretta su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. Stupore della comunità internazionale per l'ultima uscita di Trump, che ha pubblicato una cartina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti, il che complica ulteriormente i rapporti con l'Iran, che potrebbe basi USA in Europa. Oggi Teheran ha intimato ai paesi del Golfo di non fornire assistenza alle forze americane. Passiamo subito allo sport, perché nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A. Domani invece a Bergamo si giocherà la gara andata del preliminare di Conference League. Ricordiamo che la Radio Cronaca è in diretta integrale su RTL 102.5. Ancora nel pieno delle trattative, il calciomercato, appunto, la Roma questa mattina ha ufficializzato l'acquisto del portoghese Mora. Il Napoli ha preso Costantino Favasuli. E per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di due ore in diretta su Radio Z, e ora invece la viabilità.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per incidente ora risolto segnaliamo un chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Fermo verso Pescara. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sempre sulla 14 per traffico intenso, coda in uscita a Civitanova Marche da entrambe le provenienze. Ancora per traffico sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio.

0: i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Le 16.39, la generazione Z, la generazione futuro, il collettivo soprattutto su Radio Z, ancora una volta ben arrivati se vi foste collegati solamente ora. Io sono Simone Palmieri e vi accompagno fino alle 5, ancora 20 minuti circa da trascorrere insieme. E vi ricordo che se andate sulla nostra app, sul insomma il nostro sito, la nostra piattaforma RTL 102.5 Play, trovate anche per i vostri piccoli che devono tornare a scuola tante cose che noi sul nostro store abbiamo preparato proprio per i prossimi studenti del prossimo anno, quindi fatelo perché ci sono astucci e non solo, è tutto molto figo.

Fuori legge, Rosvillen alle 16.49 su Radio Z nel collettivo, sempre per la parentesi, visto che l'abbiamo aperto ormai già nella prima ora, artisti che torneranno sul mercato discografico proprio quest'anno tra il 2026 e il 2027, c'è anche in ballo Rosvillen che ora si sta occupando giustamente del suo piccolo, della sua maternità, sempre qua in Italia, visto che ha detto e dichiarato che è tornata qui in Italia anche per questioni lavorative. E chissà se ci sarà per esempio una nuova scena 4, reality per Netflix, dedicato al mondo dell'hip hop.

Animal su Radio Z, il K-pop nel collettivo, lo ritroviamo spesso alle 16.52, quasi in chiusura delle nostre due ore. E prima di partire per la stagione estiva, nel collettivo abbiamo fatto una bellissima intervista ad un artista giovane che però sta facendo tanto successo e sta seguendo il filone rap, hip hop, simil 22 Simba. E infatti sono molto amici. Questa è l'ultima di Pracci, si intitola Broken World su Z.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Fedez e la Michelin, magnifico alle 16.59 su Zeta in chiusura delle due ore del collettivo. Quando vi diamo appuntamento, per essere precisi, a sì, domani a partire dalle 15, perché noi ci siamo sempre in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare. Tra l'altro questa sera alle 18.30 abbiamo l'aperitivo, così incontriamo anche tutte le persone che spesso ci vengono a trovare qui nei nostri studi. Stiamo parlando ovviamente della grande famiglia di RTL 102.5. Ora Amelie, Amelia Villano fino alle 19 con la sua Generazione Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 17.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Generazione Z.
5: Siamo pronti, sono le 17.01, appena scattati su Radio Z in Generazione Z. Stiamo trasmettendo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, e esattamente ovviamente in Calabria, e lo faremo fino alle 19. Intanto oggi è il 19 agosto, per cui ciò vuol dire che manca ancora una settimana prima che arrivi settembre. Possiamo goderci queste belle vacanze. Dove siete? Vorrei sapere se avete in progetto anche di partire per quest'ultima vacanza, oppure state rientrando al 335 30 10 25, me lo fate sapere. Intanto ringrazio anche Simone Palmieri, che è stato in queste due ore con noi. E adesso passiamo alla musica, perché sta per arrivare il nuovo singolo di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

0: Goya era la nuova di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z in Generazione Z. Io sono Amelia Villano, sono le 17:04. Ebbene, fa tanto caldo, ci vorrebbe proprio un buon venticello. Buon vento.
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

Le 17.10 su Radio Z, abbiamo ascoltato i Bundabash con Annalisa, questa era Tropicana, e prima abbiamo ascoltato Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Allora, oltre ad andare su un'isola tropicana, perché ci vorrebbe con questo caldo, sicuramente farà bene ascoltare live al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. Se non l'avete fatto, acquistate i biglietti perché ne vale veramente la pena.

Bad Bad Bad, Jolier Fit Shiva, le 17:14, mercoledì 19 agosto su Radio Z in Generazione Z con Amelia Villano. E allora, dove siete in vacanza o dove state andando? 335 30 10 25.

Groove su Radio Z in Generazione Z, questa era Blank Orange, sono le 17:20 e ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25, dove vi ho chiesto dove siete in vacanza. Ebbene, c'è Manuel che dice: quest'estate sono scappato in Sicilia, precisamente a San Vitolo Capo, mare spettacolare, tramonti da cartoline ovviamente arancine a volontà. Beh, è scappato lì con gli amici e spera che comunque queste vacanze durino il più possibile. E beh, ce l'auguriamo anche noi.

Potrebbe andare in loop e giuro che non mi stancherei di ascoltare questa canzone bellissima di Gaia, bossa nostra, e ci sarà anche lei al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Interporto e Altedo in direzione Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra San Lazzaro e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, 3 km di coda per un camion in panne. Al momento si transita su due corsie. Più a sud in direzione Bari, coda per ripristino pavimentazione tra Pescara Sud e Ortona. Sulla 5 Aosta-Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso Roma Centro, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarmi.

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.

Andò viralissimo questo brano nel 2018 di Galli, Ninna Nanna, e beh, ragazzi, che dobbiamo dire? Lui ha avuto un flow, ce l'ha ancora, fantastico, inimitabile, devo dire. Questa è Radio Z, Generazione Z, alle 17.38.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Siamo sempre in diretta dal TH Resort Praia a Mare, sono le 17.40 su Radio Z in Generazione Z, io sono Amelia Villano e ci faremo compagnia fino alle 19. Nel frattempo sta per arrivare un artista che lui di romanticismo e anche della poetica, soprattutto della poetica, ne sa veramente tanto, arriva Ultimo con Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo su Radio Z, sono le 17:43 e lui, beh, ha conquistato il cuore di 250.000 persone al suo concerto a Tor Vergata. Sono veramente tante persone. Ma ritornerebbe secondo voi a Sanremo?

0: Poeira. Amore capoeira, Taga Giacchiedra, Giusy Ferreri e San Kingston su Radio Z, Generazione Z alle 17.50. Ebbene, chi segue Giusy Ferreri sappiamo che è ritornata recentemente a pubblicare un nuovo singolo e se non l'avete ascoltato, magari andate sui suoi profili social o su tutte le piattaforme, lo trovate con il titolo di Vuoto Cosmico. Intanto restate noi per la musica.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: my time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa su Radio Z in Generazione Z con Amelia Villano. Sono le 17:54 e sta per arrivare Sfera e Basta.

0: Le 17.59 su Radio Z, questa era Big Mama con 100 occhi, e quando sento questo titolo mi vengono in mente le parole dei miei genitori che mi dicono: oh, mi raccomando, quando sei in strada devi avere 100 occhi. Beh, è vero, mi raccomando, se siete alla guida, occhio, fate sempre attenzioni. È vero che bisogna avere non 4, non 6, ma veramente 100 occhi. Restate con noi, questa è Radio Z e sono le 17.59.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
0: Sono le 18.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Parole che fanno pensare tantissimo, quelle nel nuovo singolo utilizzate da Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Le 18.03 su Radio Z in Generazione Z. Io sono Amelia Villano e iniziamo la seconda ora insieme.

Due minuti Calcutta su Radio Z, sono le 18 e 10 in Generazione Z, io sono Amelia Villano e beh, quante cose si possono fare in due minuti? Oddio, io penso sempre ogni volta a fare la plank, ma guarda che è veramente difficile fare la plank, non so se l'avete mai fatta, nel caso provateci e vi garantisco che secondo me non durate nemmeno 30 secondi, dai, se arrivate a un minuto siete molto bravi, se arrivate a due, bravissimi.

sto aspettando solo quel giorno, ovvero il 2 settembre, mercoledì esattamente, che arrivi il Future Hits Live all'Arena di Verona, perché io voglio sentire questa canzone di Safe con Bresh Live, che era Parlare d'amore. Io l'adoro. Arriva Siena Spyro.

Caro Coez, non è che ti manca l'aria nel momento in cui si è insieme a te. Qui manca l'aria nel momento in cui ti metti a prendere un po' di sole e sei sul lettino. Passano 30 minuti, 40 minuti e inizi a boccheggiare perché fa veramente caldo. Allora lì sì che ti manca veramente l'aria. Bene, allora io sono Amelia Villano, siamo su Radio Z, questa è Generazione Z, sono le 18:21 e avevamo appena ascoltato Coez con Ti manca l'aria. Arriva Carè.

Nugenea su Radio Z, sono le 18:24. Questa era Care e Im Send Care, vuol dire proprio io mi sento cadere. Ma se volessimo proprio andare nel napoletano, vuol dire mi sento svenire.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18:29 su Radio Z vediamo le ultime notizie. Mentre è sempre impegnata nella guerra contro l'invasore russo, l'Ucraina deve combattere anche sul fronte interno contro la corruzione. L'agenzia anticorruzione di Kiev ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Il presidente Zelensky li ha subito rimossi. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccino, 55 anni, di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccino, ex sindaco di Matera. Sport: sono migliorate le condizioni dell'attaccante del Cagliari Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento. Il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato per i medici. Trepi non presenta deficit neurologici evidenti. Per il momento è tutto.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dall'indebolimento dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Infatti si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Non si esclude la possibilità di locali grandinate. Soleggiato invece al centro-sud, con ancora tanto caldo. Dettagli sull'app di Travimeteo.
4: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete e queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sulla A13 Bologna-Padova segnaliamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Bologna Interporto ed Altedo in direzione di Padova. Spostandoci invece sull'A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est di Roma. A tal proposito vi ricordo che fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Radio Z era Gli Sbandati Hanno Perso. Prima abbiamo ascoltato anche Irama con Cabana e ci sarà anche lui alla Future Hits Live all'Arena di Verona.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Le 18.39 su Radio Z in Generazione Z. Siamo sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare in Calabria. Io sono Amelia Villano e staremo ancora pochi altri minuti insieme prima che arrivi Alessia Manzoni e in arte DJ Alma, che vi farà compagnia fino alle 21. Ebbene, noi continuiamo con la musica, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Le 18.49, state ascoltando Radio Z, era Tony Boy con 2000 pensieri e direi no, lasciamola a casa 2000 pensieri, anzi rifacciamoli a settembre, quando arriva settembre. Adesso al momento ci godiamo le vacanze, quello che stiamo facendo, relax totale, perché no, magari facciamo una cosa, va, 2000 pensieri, dedichiamoli all'amore. Ecco, magari concentriamoci su quel sentimento là che è molto bello. Intanto arriva Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci sarà anche lei al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Sì, proprio Angelina Mango, abbiamo ascoltato il canto d'amore insieme a Marco Mengoni, una di quelle canzoni che dopo averla sentita tante volte entra nella testa e non esce più.

E con Camerade Be Mine si concludono le nostre due ore di diretta insieme su Radio Z, e siamo sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare. Infatti adesso io vado a raggiungere un aperitivo organizzato proprio dalle nostre radio, ovvero RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia, e vi lascio però in buone mani, non temete, perché sta per arrivare proprio la mia collega Alessia Manzoni, e in arte sempre DJ Alma, ci tengo a specificarlo, e siete in buone mani davvero, eccola qui, un bacio.

0: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 19.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Aperi Z.
2: All right, le 19 in punto in questo mercoledì 19 agosto 2026. Benvenuti in questa nuova puntata di Aperi Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21. Allora innanzitutto ci tengo a ringraziare la mia collega, amica, stimata Amelia Villano. Mi guarda con uno sguardo un po' minaccioso. Dice che appunto sì, devo ricordare l'aperitivo attraverso la nostra applicazione anche gratuita, i nostri social RTL 102.5 e anche Radio Z Off con una F. Voi ormai lo sapete che dovete seguire. Se non lo seguite siete out, non siete parte del nostro collettivo e della nostra queue. 335 30 10 25 è il nostro modo di comunicare, i messaggi scritti, i messaggi vocali. Sapete che il mio programma si chiama Aperi Z, quindi vi chiedo sempre all'inizio una foto del vostro aperitivo, perché l'orario è quello, soprattutto a bordo piscina, vicino al mare o perché no anche in montagna, perché è inutile sempre specificare il fatto che siamo al mare. Tanti appassionati di montagna sono sicuramente all'ascolto. Anche oggi iniziamo la puntata con gusto, il gusto particolare di hummus noa, ceci e erbe, l'hummus numero uno in Italia senza glutine, senza OGM e conservanti, e con un mix di erbe aromatiche che aggiunge ancora più gusto. Hummus noa, ceci e erbe è davvero squisito, provatelo da solo, abbinato a delle verdure o usatelo come ingrediente segreto per creare piatti originali. Trovate tutte le ricette su noa-vegetale.it. Hummus noa fatto con amore. Partiamo con Goya.

La nuovissima di Fabi Fibra, Pinguini Tattici Nucleare Goya, alle 19.05 minuti in apertura del nostro programma Aperizeta, al 335 3010 25 incomincio a ricevere le vostre immagini, soprattutto i vostri aperitivi. Allora io qua vedo bresaola e grana, vedo anche, mi sembra, credo siano dei carciofi, molto bene, molto bene. La bella vita incubo su Radio Zeta.

90 minuti di applausi e come se li merita Salmo alle 19 e 11 minuti in questo mercoledì 19 agosto 2026 in vostra compagnia ci sono io Alma fino alle 21, due ore di tanta musica, tante good vibes. Salmo che ha sostanzialmente creato questo nuovo format di eventi mischiato anche all'intrattenimento, perché non è una novità, ormai da un po' di anni che esiste il Lebowski Park, o a tutti gli effetti un vero e proprio Luna Park dove ci sono intrattenimento, giostre, area food and beverage, principalmente Arzachena, ma l'ha realizzato anche in quelle di Milano. Noi ci siamo stati anche radio partner. 335 30 10 25, ci siete stati? Io voglio saperlo. Ora arriva Brescia, d'addio su Radio Z.

Per quanto mi riguarda, la canzone dell'estate, Brescia da Dio, alle 19:14 minuti, anche lui presente a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Allora, li avete acquistati o non li avete acquistati questi biglietti? Ticketone.it, come piace chiamarlo a me, ticketone, per i più boomer che non riescono a scrivere one come one. Ora, dito nella piaga, businessman.

0: Non so quale sia la quantità corretta di espressi, caffè espressi durante il giorno, ma sicuramente io l'ho sforata oggi, ma va bene lo stesso. Per fortuna c'è la musica di Radio Z che continua qui.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
0: Le 19:22 minuti scattate in questo istante, in questo mercoledì 19 agosto 2026, siete in mia compagnia, mia di chi giustamente direte voi, Alma. Allora vi invito a scaricare la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play, dove potete trovare tutti i nostri contenuti esclusivi, tipo le interviste con gli ospiti che torneranno molto presto, quando tutto tornerà alla normalità. Spero il più tardi possibile, ma ovviamente noi da questa domenica torneremo in sede a Cologno Monzese e anche a Roma, dove le nostre dirette torneranno. Il palinsesto tornerà, oddio che è successo, quindi tornerà tutta la normalità, ma ora arriva anche lui e soprattutto lui, ospite Radio Z, Tedua, Mai

Anche lui presente a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre, non come ospite ma come super ospite, Tedua Amai, alle 19:24 minuti. Ora arriva la canzone dell'estate per eccellenza, Another 54 Ultra, Talk to You su Radio Z.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu. Aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

generazione. La domanda più iconica è: che cos'è una relazione? Cerco ancora la versione migliore di me tra miliardi di persone. Verità da cui voglio fuggire, qui ciò che non ti ammazza ti uccide. Oh oh oh, come puoi darmi torto?

0: Ti raggiungerò, Fred De Palma, alle 19:36 minuti in questo mercoledì 19 agosto. Si ritorna indietro nel tempo, nell'estate del 2021. Ora provate un attimo a guardarvi indietro e quante cose sono cambiate dall'estate. Anzi, da quell'estate, all'estate del 2026, chi lo sa? Siamo tutti d'accordo, giusto? L'aperitivo è uno dei momenti più giusti e più belli della giornata. E allora ecco un consiglio di gusto per rendere questo momento ancora più bello e buono. Per i vostri aperitivi, provate le sfogliatine con verdure e hummus noa, ceci e erbe. Si preparano in un attimo e l'aggiunta di hummus noa, ceci e erbe dà davvero quel tocco di gusto particolare. Comunque date un'occhiata alla pagina Instagram Noa Vegetale, ci sono davvero tantissime idee gustose con hummus noa per i nostri aperitivi e non solo. Solo hummus noa fatto con amore.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico,
6: ma autentico.
5: Hummus Noa, fatto con amore.
0: Le 19:38 minuti in questo mercoledì 19 agosto siete in mia compagnia, anzi io sono in vostra compagnia, Alma, fino alle 21, 335 3010 25, i vostri messaggi scritti, vocali, immagini, insomma quello che volete. Siamo al TH Resorts di Praia Mare, ma nel frattempo io mi ascolto in cuffia anche i vostri vocali, sentiamo qua.
7: Dice Alma, ti ricordi i fiori, i colori, i sapori?

0: e poi sei sparita.
1: Ma non sono sparita. Non sono sparita. Radio Z Club tornerà a settembre, ovviamente, il mio programma mixato il weekend. Ora arriva Napoleone con Cucumari qui su Radio Z.
2: Wow!

Cucù Maria, alle 19:42 minuti, Napoleone qui su Radio Z. Allora, vorrei ricordare che essendo il 19 agosto 2026, è Natale molto vicino, ci stiamo già attrezzando con tutti gli addobbi eccetera. In particolar modo sto parlando con mia madre, che già ad ottobre si è già preparata. Dietro l'angolo ottobre arriva Halloween, arriva tutto quel periodo lì, la copertina, il film, un po' di nostalgia io ce l'ho, ma ci godiamo anche l'estate che sta per finire. Clan, caffè con

Uno degli aspetti che invidio di più degli artisti è quella di poter viaggiare in giro per il mondo e realizzare i propri videoclip, proprio come ha fatto ultimo alle 19:49 minuti qui su Radio Z con Neve al Sole, videoclip che potete vedere anche al 266 del Digitale Terrestre. Beh, Neve al Sole, c'è qualcuno che di questi tempi, in realtà un po' di anni fa, però di questi tempi intendo agosto, cantava la domenica d'agosto quanta neve che cadrà. Io vi lascio la citazione così, chi non la coglie siete fuori, siete out, completamente out. Ora arriva Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: credo uno dei videoclip più belli di quest'estate, a citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. E al 335-3010-25 vi divertite con le vostre battute pessime che non posso non riportare qua in diretta nazionale su Radio Z. Vamos.
1: Bella la musica latina, ma preferisco quella in bottiglia.
0: Con questa direi che io posso chiudere, me ne vado, anche se ci manca ancora un'ora, perché me ne vado alle 21, ma con questa chiudo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Mahmood Elisa alle 19:59 minuti in chiusura della nostra prima ora insieme di Aperizeta ci cantano Rubini. Rubini che tecnicamente, googolando, simboleggiano sempre la passione ardente, la forza vitale, il potere, il coraggio e l'amore profondo. Quindi se vi hanno regalato recentemente dei rubini, state attenti perché questo è il significato. Ma poi quando noi amiamo qualcuno, ma chi se ne frega dei regali, no? Cioè a volte è apprezzare proprio la semplicità. Mamma mia, che massime che sto dicendo e soprattutto che cose banali. Le 20
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Un'uscita nuovissima a Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che ci rendono, anzi rendono omaggio a Goya, uno dei pittori più incredibili della cultura spagnola. Alle 20:03 minuti, ora arrivano Promessa, Franco 126, Idua.

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, sinceramente una delle canzoni più incredibili, più emozionanti. Devo dire che la lacrimuccia, anzi l'occhietto bagnato, mi è venuto anche alle 20 e 11 minuti di questo mercoledì 19 agosto 2026, ma il Cesarone nazionale fa questo effetto, c'è da dire la verità. Ho visto un sacco di video anche dei suoi ultimi concerti, ho sentito, ho provato una grande FOMO, ma prometto di recuperare. 335 30 10 25, ci siete stati? Vi ha fatto questo effetto? Ora Fade, Sfera Ebbasta, Piensa in Me.

0: pensami.
1: Pensa in me di Fede, Sfera Ebbasta, che diventa ovviamente in italiano Pensami alle 24:14 minuti di questo mercoledì 19 agosto. Uno dei papà più swag della scena italiana, Sfera Ebbasta, che molto spesso posta il suo figlio che è di una di un dolciume che ti viene veramente da mangiarlo tutto intero. Arriva a settembre, che ci ricorda anche una brutta cosa. Purtroppo sì, bisogna prenderne coscienza. Tra 2 settimane sarà settembre.

0: Capri Sun su Radio Z Capo Plaza alle 20 e 21 minuti in questo mercoledì 19 agosto. Allora al 335 30 10 25 abbiamo Alessandra che ci scrive: beh, vorrei proprio un Capri Sun, come biadesimarti, effettivamente il clima lo permette ed è perfettamente orario consono, proprio prima della cena. Ora non saprei se il succo prima della cena potrebbe essere, diciamo così, una scelta adeguata, ma va bene lo stesso perché con Aperi Z questo ed altro vi è concesso. Ora arriva Jimmy Neyro con E allora, anche lui ospite a Radio Z Future Hits Live.
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: batti la record e non
1: e allora direbbe qualcuno Jimmy Nairo alle 20:23 minuti, anche lui presente a Radio Z Futurist Live. Beh, io diciamo che probabilmente uno degli artisti che attendo con più ansia, perché sono proprio curiosa di vedere la sua performance, lui che è proprio un pazzerello, come si dice. C'è anche lui, Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera.

Zelensky ha arrestato la sua vice Mudra, intanto il Parlamento ratifica la nomina di Kmara ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che si vada al voto. Sull'altra fronte, Mosca in difficoltà dopo gli attacchi di Kiev, per la prima volta costretta a importare petrolio. Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a mandare in Italia richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione sull'Austria, come affermano i fonti del ministro degli interni di Vienna, segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Non c'è nessuna ufficialità né certezza, ma il legale di Sigfrido Rannucci in merito ad una possibile sospensione del giornalista dalla conduzione di Report è chiaro. Sarebbe una scelta politica inquinata da falsità. Il giornalista poi annuncia una querela nei confronti della magistrata Forleo, che in un post si interrogava se Rannucci fosse ricattato. Mi riferivo a notizie mai smentite, ha precisato Forleo. Questo è tutto. Le notizie tornano tra meno di 2 ore.

0: Applausi per Fibra, Fabri Fibra. Beh, che pezzone, ragazzi. Si torna indietro esattamente nel 2006 con una hit che ha segnato il rap italiano qui su Radio Z.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Le 20 e 39 minuti in questo mercoledì 19 agosto 2026. Che fete, che fate? Dove siete? Che facete? Diceva qualcuno, un alieno, forse mettendo una L al cielo su canale 5. 335 3010 25, i vostri messaggi scritti vocali. Voglio sapere che fate, soprattutto in quale luogo evidentemente state cenando, forse, perché anche questo è un po' l'orario. Ora arriva una delle mie canzoni preferite dell'estate, che canto a squarciagola anche e soprattutto con Giulia Laura Abbiati, soprattutto la parte di Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremon, Partenope.

E quando parte, oh signore, non c'è più niente da fare, anche perché ci saranno anche loro a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ticket One per tutti i biglietti, Merck & Cremon vi aspettano anche all'Arena di Verona. Ora arriva Baby K, Tuca Macarena.

0: Filippo Leroy ce lo canta Fulminacci alle 20:48 minuti in questo mercoledì 19 agosto in vostra compagnia. Ci sono io fino alle 21, ancora qualche minuto insieme. Alma, allora 335 30 10 25, ho preso arancini di riso al supermercato e mi piazzo su una panchina a fare street food. Un caro saluto da Monica di Trento. Allora, mi piace il fatto che lei abbia comprato per se stessa degli arancini, ma comunque lo chiami street food. E questo è lo spirito giusto. Carol G, Manu ciao, viajando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: sempre tocca a dire.
1: Ecco, questo è uno di quei brani che mi ascolterei veramente viajando per il mondo, viaggiando per il mondo. Ce lo cantano Karol G e Manu Chao, una coppia che scoppia. Manu Chao che l'anno scorso ha collaborato con il nostro Alfa e quest'anno è tornato a collaborare con Karol G. Ora Low Red, Isla Summer.

0: I pinguini tattici nucleari concludono le nostre due ore insieme di Aperizeta con pastello bianco, un po' di amore, non fa mai male, non guasta mai, soprattutto anche l'amore che ricevo al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, tipo per esempio il messaggio immancabile della buonanotte. Ormai non so perché è diventata abitudine ricevere verso la fine del nostro programma l'immagine di una buonanotte, tipo il buongiornissimo, però buonanotte, buonanotte anche a voi, ma la notte è ancora lunga, Un grazie speciale a Hummus di Cecino, all'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva. Hummus Noa porta in tavola tutto il gusto della semplicità. Provatelo spalmato su una fetta di pane per una pausa sana e veloce, oppure usatelo come ingrediente per dare un tocco speciale alle vostre ricette. Per tante idee sfiziose e creative date un'occhiata al sito noa-vegetale.it. Hummus Noa, fatto con amore. Ora è la Al microfono arriva Angelica Eli per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
0: Avete sentito? Non bene, di più, benissimo. Siamo tornati nella nostra puntata di Fattore Z alle 21 in punto questo mercoledì 19 agosto. 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale di Radio Z, che spero sappiate ormai a memoria, per tenerci compagnia fino alle 24. Io sono Angelica Elli e poi, un po' come fa la nostra cara amica Cenerentola, mi dilego sperando di non perdere nessuna scarpetta. Ecco, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky invece per la nostra favolosa radiovisione, per poter vedere non solo me con un microfono, delle cuffie e il logo di Radio Z dietro, ma soprattutto i videoclip dei nostri artisti qua in rotazione. Per ultima cosa, non per importanza, la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play vi permette di seguirci ovunque voi siate nel mondo e anche e soprattutto di recuperare le nostre puntate vecchie, interviste, insomma.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, la loro nuova goia qua su Radio Z. In Fattore Z inizia la nostra puntata insieme alle 21:05 di questo mercoledì 19 agosto. Allora io parto con il chiedervi e intrufolarmi nelle vostre vite. 335 30 10 25, che cosa state facendo? Intanto ci ascoltiamo Jenny con la sua Less Than a Lover su Z.

Canzone estiva di Annalisa qua su Radio Z in Fattore Z. Abbiamo un messaggio al 335 30 10 25 da Roberta, che è appena tornata da lavoro e sta andando a prendere sua figlia, che anche lei ha finito di lavorare, quindi purtroppo oggi è una giornata non di ferie a quanto ho capito. 21 e 11 minuti qui per anche sfogarvi, se volete, proprio per il fatto che magari state lavorando con il caldo. Ecco, noi siamo qui in vostro soccorso tra virgolette qua su Z. Intanto ci ascoltiamo la voce di Amélie con la sua Non è Francesco.

E in tutto questo elenco di nomi maschili sicuramente non è Francesco, ce lo dice Amélie qua su Radio Z, in Fattore Z, la nostra puntata continua, abbiamo tantissimo tempo insieme, soprattutto per ascoltare le nostre canzoni in rotazione, c'è anche la nostra radiovisione al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky. Ci ascoltiamo un gruppo che ormai conosciamo benissimo, The Bauza, con la loro Magnetic su Z.

Giovanotti con l'estate addosso qua su Radio Z in Fattore Z. Anche noi ce l'abbiamo addosso, devo dire, soprattutto noi al TH Resort di Praia a Mare. C'è molto caldo, fa molto caldo, non so se voi percepite questo caldo giornaliero. 21 e 21 minuti, ma anche 21 secondi, ragazzi, quindi qua non c'è da incrociare le dita, tutto il corpo si deve contorcere per esprimere un desiderio qua tutti quanti insieme su Radio Z. Anche Anna adesso lo esprimerà con la sua White Girl Wasted e anche lei sarà al Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi l'aspettiamo con grande attesa.

White Girl Wasted, la nuova di Anna, qua su Radio Z, nella nostra puntata di Fattore Z alle 21:24 minuti. Come dicevo poc'anzi, anche lei sarà presente a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi che cosa farete? Farete questo click su ticketone.it per prendere i biglietti? Perché anche prima stanza a destra, staremo per ascoltarlo con l'unico ricordo, sarà presente.

0: via radio.
1: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo un chilometro di coda per materiali dispersi sulla carreggiata tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, mentre vi invitiamo a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A23 Palmanova Tarvisio, considerato il forte vento tra Gemona Osoppo e Pontebba. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova dalle 23 di stasera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Per le stesse ragioni sulla 1 Milano-Napoli dalla mezzanotte alle 5 chiuderà invece il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Charlie Charles e Blanco con la loro attacchi di panico qua in Radio Z, Fattore Z. Ho appena visto arrivare, passare una mia collega, si chiama Deborah Saracino, e sono rimasta a bocca aperta. Torno tra poco.

tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

Ed eccoci tornati in Fattore Z su Radio Z, 21 e 40 minuti. Ma quanto mi viene da cantarla? Grissimbon, Grissimbon. Nel frattempo ci hanno raggiunto qua in studio al TH Resorts di Praia Mare dei colleghi Antonio Sica e Deborah Saracino, bellissimi, li voglio tanto bene, quindi faccio questo, diciamo, applauso nei loro confronti. E noi continuiamo la nostra puntata. Adesso arriva un artista che tanto bene conosciamo e che sarà anche lui a Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Si tratta di Fred De Palma insieme alle voci di Anitta e Amy Schilla. La testa gira su Z.

Ormai una hit estiva che ci accompagna per tutti questi mesi, la testa gira di Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. Anche lui, come dicevo poc'anzi, Fred De Palma sarà al Radio Z Future is Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Io vi lascio all'ascolto di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Te olvido su Z.

Guaranà di Elodie qua su Radio Z in Fattore Z, quasi alla fine della nostra prima ora insieme, ma non temete, perché purtroppo o per fortuna, insomma dipende dal vostro punto di vista, io Angelica Eli vi terrò compagnia fino alle 24, fino a mezzanotte, molto come Cenerentola. Io ormai mi identifico in Cenerentola che se ne va via a mezzanotte inseguita dal Principe Azzurro, che ovviamente non c'è qui nel TH Resorts di Praia Mare, però magari io inciamperò con una scarpetta in meno, qualcosa succederà. 335 30 10 25 per tenerci compagnia anche in radiovisione, per vedere i nostri videoclip 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Intanto ci ascoltiamo Peggy Goo con Aira Star, Wow Man, su Zeta.

0: Dai, ma vogliamo parlare del ritmo che hanno Peggy Gou e Aria Star qua su Radio Z in Fattore Z. Wow, man, è proprio quello che ci fanno esclamare ascoltando la loro musica. Quasi alla fine della nostra prima ora insieme, ne abbiamo tre, ci ascoltiamo la voce di Kid Yugi, anche lui lo conosciamo molto bene qui in rotazione su Radio Z, è proprio la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Lean On qua su Radio Z in Fattore Z. Si chiude la prima ora, però c'è spazio per le restanti due, 335 30 10 25 per chiacchierare insieme. Potete anche sfogarvi se vi va, perché magari siete, insomma, avete appena ricominciato a lavorare, non siete più in ferie, fa caldo e giustamente un po' di sfogo ci sta. Libero spazio per questo su Radio Z e noi continuiamo insieme. Io sono Angelica Elli e torniamo alla prossima ora, pochissimo. Le 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Eccoci tornati qua su Radio Z in Fattore Z. Inizia la nostra seconda ora insieme. Ci ascoltiamo Aitana, Super Estrella.

La favolosa ironia e anche autoironia di Tony Pitoni con la sua ossa grosse qua su Radio Z in Fattore Z. Con voi c'è Angelica Elli fino a mezzanotte. Anche lui, Tony Pitoni, sarà presente a Radio Z Future It's Live 2026, quindi di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi, se non avete già provveduto a questa cosa, dovete fare solo una cosa: andare su ticketone.it e comprare il bigliettino per poter partecipare anche voi a questo evento straordinario, mi raccomando.

Cazza e Animal qua su Radio Z in Fattore Z, 22:12, questo mercoledì 19 agosto. Come lo state passando al 335 30 10 25 sera? Quindi magari si avvicina all'orario in cui si va a fare le ninne, oppure per i meno bravi si avvicina all'orario in cui si va a festeggiare. Noi qui in Radio Z vi teniamo compagnia con le nostre canzoni in rotazione. C'è Birth con Più in Alto.

Non avere paura di Tommaso Paradiso, bellissima questa canzone, è anche un po' un inno secondo me alla vita, è anche un invito che faccio io a voi nel mio piccolo: non abbiate paura, perché c'è sempre qualcuno che si può prendere cura di voi, e se non qualcun altro, voi stessi. Quindi le porte sono un milione, sempre milioni di opportunità, e non vi abbattete. Alle 22:20 questa perla di saggezza su Radio Z nel Fattore Z con Angelica Elli fino a mezzanotte. Mercoledì 19 agosto è ancora lungo per passarlo insieme. Abbiamo Arti 5 con la sua Swag Music, e anche lui sarà presente al Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non mancate, mi raccomando.

Ed è proprio il ritmo inconfondibile di Arti 5 con la sua swag music ad accompagnarci qua nel Fattore Z. La puntata è ancora lunga, 22-23 minuti, come ho detto poc'anzi anche lui sarà presente al nostro grandissimo evento di Radio Z, Future It's Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e voi dovete fare soltanto pop con un click su ticketone.it per non mancare a questo evento. 22 Simba su Z.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Z, breaking news.
3: Una buona serata da Radio Z alle 22:30 minuti. Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. È stato fermato e disarmato dai carabinieri.

0: Ieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora in provincia di Imperia. La vittima ha anche un trauma alla testa, il compagno l'avrebbe infatti colpita con una spranga. Calcio: nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A, domani invece a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20:30 ospiterà gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. Radio Cronaca diretta integrale su RTL 102.5. Adesso il meteo è tutto.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. C'è tenere una giornata di giovedì caratterizzata dall'indebolimento dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Infatti si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Non si esclude la possibilità di locali grandinate. Soleggiato invece al centro-sud con ancora tanto caldo. Dettagli sull'app di Travimeteo.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra il bivio per Padova Sud e Padova Industriale in direzione Padova. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

me personalmente questa canzone ricorda dei bellissimi tempi e spero possa trasmettere anche a voi lo stesso. Celestial di Ed Sheeran, un po' di spot e torno tra pochissimo, sempre su Z. Aspettatemi, restate con me, restate con me.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Eccoci tornati su Radio Z in Fattore Z, sempre con la compagnia della nostra musica e soprattutto vostra, perché anche voi siete i protagonisti. 335 30 10 25 per messaggi scritti o vocali che tradurrò appunto io stessa. Angelica Eli vi tiene compagnia fino alle 24 di quest'oggi, fino a mezzanotte, e adesso vi lascio all'ascolto di due autori, due cantanti che tanto conosciamo qua in rotazione su Radio Z. Si chiamano West Cross e Fra Quintale ci cantano Scarabocchi. E torno tra poco.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

0: Era Scarabocchi di West Cross e Fra Quintale qua su Radio Z in Fattore Z. 22:43 minuti, quasi alla fine della nostra seconda ora insieme, ma non vi preoccupate perché ne abbiamo ancora tre fino alla mezzanotte. C'è Primogenito su Z.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Z, Marco Mengoni e Madame con la loro Mi fiderò. Ma dai, anche io mi fiderò, no scherzo, io non mi fido mai. Mercoledì 19 agosto, oggi sparo delle massime poco interessanti, devo dire. Si sta per chiudere la nostra seconda ora insieme di tre alle 22:51 e vi lascio con una voce incredibile, anche lui Napoleone, Cucù Maria. È un po' una scoperta abbastanza recente qua su Radio Z nella nostra rotazione. Possiamo chiacchierare insieme al 335 30 10 25. Non solo, c'è la nostra radiovisione e la nostra applicazione RTL 102.5 Play. Ascoltiamola.

Cucù Marie di Napoleone qua su Radio Z in Fattore Z. Siamo in chiusura della nostra seconda ora insieme, ne abbiamo un'altra ancora alle 22.54. Io vi lascio con la voce di Rari Dal Tacco, la sua Dal Tacco. Anche lui sarà presente a Radio Z Future Hits Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Voi avete soltanto una cosa da fare, pop, e comprate il biglietto su ticketone.it. Uomo avvisato, mezzo salvato, ve lo dico, eh.

0: Coil Leroy Players qua su Radio Z in Fattore Z. È chiusa la nostra seconda ora, ne abbiamo tre, però al 335 30 10 25 ci scrivete. Ciao Radio Z, appena arrivati a Civitavecchia eravamo in Sardegna ad Alghero, bellissima, ma le cose belle finiscono, e vabbè, però ci fate tanta compagnia in questo viaggio fino a San Benedetto del Tronto. Nonostante la mia età, mi piace tantissimo la generazione Z, appena 78 anni. Dai, se ascolta Pina la nostra Radio Z, è bello, bello, bello. Le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Eccoci tornati su Radio Z in Fattori Z. Inizia la nostra terza ora alle 23:03 minuti. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo Goya di Fabri Fibre e dei Pinguini Tattici Nucleari. Intanto Carol G sempre su Z.

0: La noia di Angelina Mango la conosciamo benissimo a memoria, sicuramente l'avete cantata se non ballata alle 23:09 minuti qua su Radio Z nella puntata di Fattore Z fino a mezzanotte. Anche lei sarà presente a Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Adesso ascoltiamo due voci, anche loro le conosciamo molto bene, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con la loro Girl Next Door, sempre su Z. Io continuo a leggervi al 335 30 10 25, anche la nostra radiovisione al 266 del digital terrestre al 735 di Sky.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa qua su Radio Z. Siamo nella nostra puntata di Fattore Z alle 23:13. Che cosa state facendo al 335 30 10 25? Ferragosto è passato da un po' e c'è chi ha ricominciato a lavorare. Le ferie d'agosto sono finite, in realtà c'è chi anche lavorava durante Ferragosto, me compresa. C'è Kashmir su Z, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Hoopalai di Taylor Swift qua su Radio Z nel nostro Fattore Z, la nostra puntata alle 23:20. Che cosa state facendo? 335 30 10 25 sveglia quest'ora, state per andare a ninna, ci state seguendo in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure anche al 735 di Sky o anche ancora la nostra applicazione RTL 102.5 Play completamente gratuita che vi permette di seguirci anche in parti insomma estranee all'Italia, cioè ovunque nel mondo proprio. In Ugenea, Care su Z.

Ed era Care dei Nugenea qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z, 23 e 23 minuti, quindi incrociamo le dita, incrociamo proprio tutto il corpo, esprimiamo un desiderio. 335 30 10 25 continua a scriverci ormai la nostra amica Pina, che ha 78 anni e segue la generazione Z.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 se la Valle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra San Pierdarina e il bivio per la 10 Genova Savona verso Milano. Inoltre nella stessa direzione, sempre sulla 7 fino alle 6, è chiuso anche il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

Supereroi di ultimo qua su Radio Z nel nostro Fattore Z al 266 del digitale terrestre al 735 di Sky. Se siete connessi avete potuto vedere anche i nostri attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Al 335 30 10 25 invece ci scrive Paola da Porto Rotondo che sta cantando le nostre canzoni a squarciagola con i suoi colleghi in un locale. Beh, quindi un mix di ferie anche voi. Noi siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, una diretta calabrese, stiamo per ascoltare Irama, una voce che sarà anche in carne ed ossa al Future Hits Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi non mancate a questo incredibile evento. Il videoclip di Cavana disponibile anche su RTL 102.5 Play.

Arena di Irama qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z. Irama non solo sarà il nostro Radio Z Future Hits Live 20-26 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, ma sarà anche il nuovo giudice di X Factor. Sta per finire la nostra puntata insieme, abbiamo un quarto d'ora di tempo, quindi restate con noi.

Lei mi parla arabo ma è latina.

6 PM, Gali e Gue con la loro puta qua su Radio Z in Fattore Z, 23:48 minuti di questo mercoledì 19 agosto. Io vi ricordo sempre che esiste la nostra meravigliosa applicazione, si chiama RTL 102.5 Play, che comprende ovviamente le nostre tre radio, Radio Z, Radio Freccia e RTL 102.5. Come non conoscerle? Potete recuperare anche le puntate precedenti mie e dei miei colleghi su questa applicazione o seguire la nostra di adesso ovunque voi siate nel mondo. Sorry, scusa, lo sento dei pinguini tattici nucleari qua su Z. Tre modi per dire scusa. Magari potreste anche dedicarla a qualcuno questa canzone. Io ve la butto lì.

Pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento qua su Radio Z nella nostra puntata del Fattore Z. Nel frattempo abbiamo un nostro caro amico, vieni. No, non viene, vabbè, potete immaginare soltanto chi sia, inizia con la C e finisce con la Ianna. Ovviamente un nostro collega tanto apprezzato qua, ovunque nel mondo. Somber, My Body Isn't Ready su Z.

0: quanto mi dai. Faccio quello che vuoi, senza il senso del pudore, non mi fermeranno mai. Ma non lo vedi che ho figli, 2000 euro, 3 storie, un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Un ragù di cantautore, è quello che ci vuole.
1: Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
2: Che fame con questa canzone, ragù di Fulminacci qua su Radio Z, nella nostra puntata di Fattore Z. Ops, si vede qualcuno in radiovisione al 266 del digitale terrestre, ma anche al 735 di Sky. Si vede una spalla di un nostro caro amico, nonché collega, Cianna. Francesco Ciannamea, non vuoi pronunciare nessuna parola? No, non vuole pronunciare nessuna parola. Noi ci salutiamo perché io, come Cenerentola, a mezzanotte vado via, spero di incontrare un principe azzurro e non di perdermi una scarpetta. A domani, ciao ciao!
3: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

voglia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton, ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.